0: Coast to Coast, che bella. Smooth Operator, Shaday su RTL 102.5. Sono le 2.41, amici che siete all'ascolto di RTL 102.5. Se vi va, chiamateci, 02 25 15 15. Dice, ma state finendo? Tra poco c'è Alberto Bisi al Crazy Club.
1: Esatto. È già pronto. Scusate, volevo leggervi la battuta di Armando. Io ci ho messo un attimino per capirla, ma volevo condividerla con voi.
0: Vai.
1: Anche mia moglie vuole sempre il dentifricio verde. Poi si lamenta.
0: Capito?
2: Lamenta.
1: Dentifricio.
2: Quelle mogli si lamentano, lamenta e fa sempre.
0: Mamma
2: comunque
0: mia.
2: Devo dire che Ermanno ha una creatività allucinante.
1: Sì, bravissimo.
2: Ha sempre una battuta pronta per ogni cosa.
0: Ermanno, sei pesantissimo.
2: No.
0: Ci è voluta un quarto d'ora perché Vanessa capisse questa cosa.
1: No.
0: Penso
1: a... No, sono stata lì a pensare, ma perché? In che senso?
0: Piano piano ci è arrivata. Dai.
2: Ma abbiamo un vocale?
3: Buon ottamboli, amici di RTL. Ma di che meravigliarsi, gelato a dentifricio, ma perché? Di gelato a salame? Da moltissimo che esiste?
0: Non è vero.
3: Lo vogliamo fare fuori così? Lo facciamo fuori?
0: Marcello, chi è?
3: Proponiamo tutte queste cose belle, dai, la pizza all'ananas, alla banana, allo shockhouse, alla sbagna alla banana, ecco.
0: Ma che
3: un
0: dici?
3: Abbraccio fortissimo, Marcello. Qui, da Medilli, from Sicily.
0: Avevo capito, Marcello, non stai bene tu,
2: ma ha ragione.
1: Ma al salame come? Al salame al cioccolato?
2: Vabbè, no, diciamo, al salame salame.
0: Se
2: mamma
0: esiste,
2: mia, no,
0: ci sarà un esaltatore, qualcosa che imita il gusto.
2: Ma c'è
0: del salame.
2: Anche gorgonzola e pere.
0: Ma che schifo.
2: No, esiste, ragazzi, il gelato anche riso al curry. Vabbè, gusto esotico.
1: No, e poi ci mettiamo un po' di pollo oppure ci mettiamo un po' di polenta.
0: Chiamate il 118, per favore.
2: Ecco.
1: Sì, infatti, risponde qualcuno. Partenope, Merck e Cremont.

0: Drops of Jupiter, i Train su RTL 102.5. Spacchiamo la notte con tutti i nostri amici al telefono. Andiamo allo 02 25 15 15.
1: Chi c'è?
0: Marco se n'è andato e non ritorna.
2: No, è tornato ed è al telefono. Ciao Marco.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Buonasera a tutti.
0: Allora, voi siete una band, la fate la canzone della Pausini? Se dite no, metto giù, eh?
3: No, noi facciamo swing, facciamo.
2: Ah, swing! Ah. Wow, ma quanti elementi?
3: Siamo in 5.
2: 5?
3: Sì, batteria, contrabbasso, sax e piano.
0: Allora, ragazzi, fate swing, quindi non farete tante serate perché non vi chiama nessuno.
2: Dai,
0: fate
2: Armando. Solo
0: fate
3: no,
0: matrimoni,
3: invece no, invece
0: matrimoni
3: no,
0: e compleanni fate, no. Vero o no?
3: No, matrimoni.
2: Ma fate anche, non so, tanti brani magari in italiano super conosciuti versione swing?
3: Tanto.
1: Sì, tipo?
3: Tipo
1: qual è il...
3: Guarda, l'italiano di Toto Cutugno.
2: Ok, e la fate in un'altra versione, versione swing. Faccene un altro, ad esempio.
3: Un altro esempio...
0: Ma scusami, ma se non lo la sai tu, chi punto. Sei? Ma chi sei, il bassista?
3: No,
0: tu?
3: Sai come funziona quando c'è da ricordarsi i brani, ci vuole del tempo.
0: Beh, figa, perché, ma sento che sei emozionato.
1: Ma
0: un attimo,
1: sono stanchi, hanno suonato
3: esatto,
1: fino ad adesso.
2: Quante ore?
3: Diciamo che oggi ci è andata bene. Abbiamo iniziato alle 8 e abbiamo finito verso l'1 e mezzo.
2: Ah,
0: bene. Vi hanno pagato?
3: Oggi ci è andata bene.
0: Siete
3: oggi
0: stati c'è. Pagati? Oh! Raga, vi hanno pagato sì o no?
3: Sì, ci hanno pagato, abbiamo fatto anche fattura, eh.
0: Molto
1: bravi,
0: bene.
1: Bravo.
0: Ultima cosa molto importante. Di il nome del tuo gruppo, per favore.
3: Marco Martino e Monti Spezia.
0: Non hai capito niente. C'è vi chiamate, avete un nome d'arte, il vostro gruppo come si chiama? I Pinguini, i Ghignini.
3: Monti Band.
0: Eh?
2: Coffee's Band?
3: Monkey, come le scritte.
2: Ah, Monkey.
0: Monkey.
2: Ok, bene. Ok.
0: Quando diventerete famosi, ragazzi, fatecelo sapere, forse passeremo un disco. Forse.
2: Chiamateci! Arriva Trigno con Ermal Meta, irrecuperabile.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! Ci sono i cavi! Ragazzi, c'è in circolazione un ragazzo che sì, è uguale nel fisico e nella voce. Se mi viene in mente, non mi viene in mente adesso. Ho un vuoto proprio di memoria, domani ve lo dico. E somiglia proprio a lui, è uguale!
3: Mamma mia, un artista che ovviamente abbiamo nel cuore, le sue canzoni, la sua melodia è Lucio Battisti e Millennium Hit, Amarsi un po'.

0: soggiorno regolare. Martedì scorso era stato ucciso un messicano in Texas. In Italia ne arrivo nuovi bollini rossi e arancioni per il caldo e allerta rischio salute per Firenze, Perugia, Brescia e Torino, in rosso già da oggi. A queste città domani si aggiungeranno Bologna, Frosinone e Roma. Emergenza idrica in Piemonte, chieste forniture d'acqua alla Valle d'Aosta, al Canton Ticino della Svizzera. Un cittadino tedesco di 61 anni è morto dopo essere precipitato con il parapendio a Malcesine, in provincia di Verona, nella zona dell'Alto Lago di Garda. Il pilota si sarebbe lanciato dal Monte Baldo, area molto frequentata dagli appassionati di volo libero. In un mese e mezzo è la terza vittima in parapendio nella zona. È tutto, adesso la viabilità.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Cristina Spiniello di Autostrade per l'Italia. Per un incidente sulla 30 Caserta-Salerno segnaliamo un chilometro di coda tra il bivio per il raccordo Salerno-Avellino e Mercato San Severino in direzione Caserta. Al momento una corsia al traffico. E ricordo che per lavori sulla 14 Bologna-Taranto sono chiusi i tratti tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona e tra Faenza e Imola in direzione Bologna. Riaperture previste per le 5. È tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Oh, eccoci qua con il Crazy Club, il club dei poveri pazzi su RTL 102.5. La radio VMP, Very Normal People, come va? Buongiorno, buongiorno Italia, siamo rientrati, mamma mia che situazione veramente incredibile essere ancora qui tra di voi, che va insieme ballando e si gira con me la testa, eh?
4: Che ambiente, hai visto?
3: È ambiente pazzesco.
4: Bello.
3: Io ho fatto un po' di confusione nel parlare, ma non fateci caso, ogni tanto mi capita.
4: Io ho fatto finta di niente.
3: Bravo, ho visto, perfettamente visto.
4: Vedi, allora, sono stato bravo, perché bravo. Potevo dire, ma cosa hai detto? Io non ho capito, invece niente.
3: Tranquillo.
4: Uno fa finta di niente, vai avanti.
3: The show must go on. Bravo. Bellissima, questa è un'entrata veramente, mamma mia quante ne so, come
4: bravo.
3: complimenti Alberto Bisi. Intanto Alberto Bisi saluta Leo Di Mauro e David Bella.
4: No,
3: che ancora non c'è David Bella,
4: non è ancora
3: caspita,
4: tornato.
3: No. Non so, mi sono sbagliato. Manuel, sto scherzando,
4: tanto rimaniamo in famiglia, il fratello.
3: Va bene, allora certo, lo salutiamo David che è in ferie, Leo Di Mauro e Manuel Bella che segue la regia video del Crazy Club.
5: Sì, ancora il microfono, sono rimasto un po' indietro con i preparativi.
3: Va
5: però
3: bene,
5: tutto a posto,
3: tranquillo, con calma.
4: Ma noi qui in regia salutiamo, esatto, Alberto Bisi.
3: Neanche preparata, abbiamo trovato il tempo giusto, è pazzesco.
4: Ma chi siamo? Ma chi sei?
3: Ma quante ne sai? Anche
4: bravo,
3: tu,
4: bravo
3: Leo Di Mauro, bravo. Leo Di Mario anche, salutiamo. Va bene ragazzi, siamo pronti intanto per salutare anche i nostri colleghi. Salutiamo...
4: No,
3: aspetta un attimo Leo, non è Silvia e Vanessa intanto.
4: Sì, bravo.
3: Sono bravissime come sempre. E in compagnia
5: a posto, yeah. Cioè che è necessario l'hai fatto.
3: Basta.
5: Si potrebbe anche salutare.
3: C'è Armando
5: il coccodrillo.
3: Il coccodrillo.
4: Si potrebbe. Che fate? Che fate? Vi dimenticate di Armando?
3: No, lui mi ha fatto capire che potevo fermarmi. Cioè, anche Armando.
4: Certo.
3: Il produttore, diciamo, insomma, ci sta.
4: Ma quante ne sa?
3: Ciao, orecchia di gomma! Bravo. Ciao, Armando!
4: Ma quante ne sa, Armando?
3: Ok, allora, ci siamo scaldati un po' per un'altra grande settimana insieme ai nostri afficionados, sì, vecchi e nuovi. Apriamo il nostro localino, ma che bel programmino!
4: Ma
3: e
4: certo,
3: apriamolo, vai!
4: Dai. Buongiorno, buongiorno!
6: Ciao Alberto, ciao Leo, ciao. Roberto da Vercelli, vi vedo bene.
7: Buongiorno, ciao, quanta allegria che portate, meno male, ci vuole.
8: Buongiorno, suocera.
3: Ah, pure?
8: Umbertone da New York, sempre operativo.
9: Ciao. Alberto, buongiorno.
3: Buongiorno.
10: Buongiorno.
9: Ciao RTL. Ciao.
8: Alberto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Leo. Ciao.
10: Buongiorno ragazzi.
11: Ehi, Crab. Ciao, ciao. Ciao,
8: buona ciao. Nottata, popolo della notte.
11: Ciao. Ciao Alberto, ciao Leo. Ciao.
10: Buongiorno ragazzi. Vi auguro una bellissima giornata.
3: Grazie, grazie a voi, gentilissimi, come sempre.
4: Sai che mi emozionano quando sento tutte queste persone così, una dietro l'altra. Sì. Pam, pam, pam, pam, pam. Mi gira un po' la testa, mi emoziono, mi emoziono.
3: No, non fartela girare, vai, che stasera, tra l'altro. Ti è girata troppo anche.
4: Sta
3: la
4: girando,
3: testa.
4: Mi sta girando.
3: No, lascia perdere. No, no. Prenditi un'altra pastiglia.
4: Fermatemi, fermatemi, sì, che mi sta girando.
3: Fermati, che partiamo con la musica.
4: Dai.
3: Anzi, a proposito di musica, Samuel J. Flamenco, Paranoia.

0: no, vai, si balla qua, ragazzi. Insomma, sta passando l'inverno, mica scherziamo qua, capito? Mamma mia, cioè, che bella cosa una giornata di sole.
1: Diciamo le cose come
0: mazza,
1: stanno.
0: Mazza, si soffoca.
1: A me gira la testa, ma tu la testa ce l'hai sotto sopra però.
0: Io, sotto sopra.
1: Vero o no?
0: Sì, praticamente sotto sopra. Ma questo mi piace anche, un po' mi rende un po' simpatico.
1: Ti fa stare bene. Guarda, che se ti fa stare bene, va bene tutto.
0: Va bene.
1: Va bene così.
0: Va bene, tanto il primo momento poi passa. Come va, cari aficionados? Molti sono in ferie, in vacanza, insomma.
1: Sì,
0: lo sappiamo. E ci ascoltano molti, insomma, tanti ci ascoltano. Molti sono lì, non è che tutti, insomma, sai.
1: E poi
0: le vacanze ti portano in giro, non sempre hai tempo e voglia di.
1: E poi però ci sono quelli che stanno per partire, ma magari in questo momento
0: è continuamente
1: magari,
0: così
1: sono le ultime ore di lavoro e poi
0: se parte
1: e via.
0: È vero, così state con noi, Leo. Se è quello che penso io a questo punto,
1: cosa devo fare?
0: Io prendo
1: no, dai.
0: No, Leo, per favore,
1: dai.
0: E lei?
1: E lei, lei.
0: No. No. Perché questa cosa? Oh, mamma
1: tutti,
0: mia.
1: Adesso tutti che hanno paura. Ma guardate che è una personcina a modo, Angela.
0: Vedo solo l'ombra adesso. Guarda
2: Angeluzza.
0: Angeluzza. Quanto fumo che c'è.
1: Fumo?
0: Mamma mia.
1: E niente arrosto.
0: No, niente arrosto. Purtroppo, no?
1: Angela,
0: cos'è? Nebbia?
1: Cioè, sì, ce l'abbiamo solo noi, Angela. Si chiama Angela. È una delle nostre presentatrici.
0: Sì, sì. E lei?
1: Fatti avanti,
0: perché
1: Angela.
0: Perché non si sente ancora?
1: Vai.
0: Devo aspettare tanto.
1: Angela, colpiscilo!
0: No.
3: Bentornato, Alberto. Il popolo della notte arriva da ogni parte. La musica ci accompagna tutta la notte. Con Leo Di Mauro e Maunel Bella aspettiamo il giorno che ci aspetta per far divertire tutta la gente. Uomini e donne, affezionati e ammiratori.
1: No!
2: Grande Angela! Così spernacchiaci tutti, brava!
0: Come una doccia fredda! Ma cos'è successo?
2: Chi ci ha spernacchiato, Alberto?
1: Angela, ma da dove ti è venuto?
0: È andata!
1: Non ci posso credere!
0: Mamma mia, che shock!
4: Che la notte del Crazy Club abbia inizio!
5: E allora sono in onda!

0: Beh, insomma, è un piacere per noi, eh? Grande Eros Ramazzotti, più bella cosa.
1: E grazie di esistere. Lo dice a noi, eh. Ma sì, figurati, sì, Eros, ma non c'è. Ah. Ma troppo buono,
0: veramente, ma questa sì. cosa è.
2: Qui
0: bellissima.
2: Mi sa che parlava di Michelle, no di noi, eh.
0: Ah. Non sì. lo so,
1: sì?
2: Nel video c'è lei.
0: Certo, non so, non ho documentazione in merito, mi spiace.
1: Io ho sentito grazie di esistere, noi stiamo parlando, diciamo, beh, ce l'ha con noi. Cioè, grazie a te.
2: Beh, se fosse dedicata a noi avrebbe seri problemi, diciamo, si dovrebbe far vedere uno bravo. Mentre invece quello che credo io, cioè l'ha dedicata effettivamente, ha senso quello che ha fatto.
0: Esatto, grazie comunque, Rosario.
1: E grazie anche a Manu.
2: Ma ti immagini più bella cosa? La dedica a me, ma mai guardata lo cioè, nel senso,
0: perché?
1: Grazie per la spiega, perché io
0: sì, anch'io non ci avevo creduto.
2: Cioè, l'ho riferito su di me per non offendervi, ma è la stessa cosa. Cioè, tu immagini a te, a Leo, più bella cosa, oppure a te, Alberto, più bella cosa non c'è. Io parlo per me, più bella cosa non c'è, mi guardo allo specchio e dico.
1: Va bene tutto, perché non pensa per lui? Però?
2: Infatti, per me sto parlando, mi guardo allo specchio e dico.
0: Benissimo. Questa parentesi ci sta. Chi te l'ha chiesto? Manuel, va bene, allora 02 25 15 15 come community, mi raccomando, ci sentiamo by telephone anche, botta e risposta in tempo reale. So, noi sappiamo che vi piacciono tantissimo anche i vocali, 378 378 1025, gli sms, i messaggi, fax, cartoline, se volete in tempo reale. Io personalmente ricevo anche cartoline. Siamo pronti per continuare la nottata, un'altra grande nottata insieme a voi. Ma attenzione, attenzione cari aficionados, segnatevi questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live, o meglio, scusate, Hits Live. Va bene, e quest'anno la lineup è super.
1: Eh beh, certo, perché intanto partiamo per dirvi questa cosa molto, molto importante, perché lo special guest di questa edizione sarà il rapper cantautore italiano, ovvero Tedua. Ok, quindi non è finita qui, attenzione, perché sullo stesso palco, in quella splendida serata, saliranno Anna, Art 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia,
0: tantissimi, insomma, un cast pazzesco, e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno Clara, Samurai J, Merck, Cremon, tanti, veramente tanti.
1: Ancora la combo LDA e H7. Ma poi ci sarà anche Nerissima Serpe, San Giovanni, insomma, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari d'Attacco, 22 Simba, Promessa, Mister Rain, ce ne saranno tantissimi, e poi grande. Ancora Jimmy Nero.
0: Ok, allora i biglietti per Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano, per cui le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
3: Ben arrivati, bruciati.
1: Grazie.
4: Buongiorno Leo, buongiorno. Ciao. Alberto, Fabrizio da Pettinia Policastro, Crotone.
5: Ciao, buongiorno Fabrizio. Alberto, ti piace Umar?
6: Ciao a tutti, certo. Qui Fabri il Panetta. Ascoltate, volevo chiedervi, ma domani sera alle 9 c'è Butraghegno?
3: Buongiorno ragazzi.
0: Bene, quando vi scappa fatela sempre, ok? Allora abbiamo un momento di economia aziendale e ripartiremo subito poi con la grande musica di RTL 1025.
7: Tra l'altro, buongiorno!
0: Buongiorno, devo dirvi due cose in un occhio.
8: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
9: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
10: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
9: 13.750 euro?
10: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
11: Yuhuu! C'è nessuno!
7: Yeah, uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere, calciolone!
12: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
14: Mi manchi ma domani torno.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Superstar. Tiziano Ferro con il Fiat di Giorgia su RTL 102.5.
1: Fiat bello, a me piace.
0: Tra dimmi altro, Leo, cos'è
1: no,
0: stato?
1: No, una Fiat.
2: È scritto così.
0: Tiziano Ferro con il Fiat di Giorgia.
1: Così tutti capiscono, giusto?
0: Sì.
1: Ha fatto bene, ha fatto bene.
0: Un nuovo taglio di capelli, non lo so, aiutatemi. E quando

0: sta girando un po' la
1: che
0: testa.
1: Che poi può essere un taglio di capelli anche, no?
2: Potrebbe essere un look. Benissimo. Quello è un look più che un fit.
1: Tanto per avere ragione un
2: però
1: po'.
2: Quello è un look più che un fit, no? Il taglio dei capelli.
1: Un look
2: più che un fit, perché il fit è più si potrebbe utilizzare anche se uno va in palestra e fit va a fare fitness, no? Però è un'altra cosa.
1: Mamma mia, è un'altra cosa il fitness, ma senz'altro i capelli te li porti sempre dappertutto, però almeno questo mi dai ragione, no?
0: Ho una fit.
1: Cos'hai, Leo?
2: Io ti do sempre ragione.
1: Grazie. Ne ho bisogno.
0: Ho una fit, proprio un cerchio alla testa. Sì. Proprio quando ti viene quella fit. Perché poi si dice fit.
1: Pigliati
0: no?
1: una pastiglia. Senta a me. Viene una capa quanto un pallone. Se vai avanti così,
0: Giovanni, te tocca.
3: Signore e signore, cosa state facendo? Presto, correte a citofonare i vostri vicini. Non possono dormire mentre sta per iniziare il Crazy Club. Lo strappatore in sorrisi è lui, Alberto Bisi.
1: Bisi. Va bene, grazie. Ciao Giovanni, grazie a te. Comunque, apriamo allo 02 25 15 15 le telefonate, le vostre telefonate in diretta nazionale. Incominciate a dirci quello che vi pare piace anche con i vocali e i messaggi, ok? Capperi!

0: 883 alla grande, anche loro, come sempre, tieni il tempo, anche voi tenete il tempo. Qua con il Crazy Club su RTL 102.5, la radio VMP, Very Normal People.
1: Cosa che hai detto prima?
0: Come?
1: Prima hai detto capperi.
0: Capperi, certo.
1: Nel senso? Cioè,
0: capperi.
1: Ti piacerebbe mangiare
0: buoni.
1: Capperi?
0: Sono buonissimi i capperi. Quindi così capperi.
1: Ma buttata lì capperi.
0: E la password, Leo.
2: Buttate lì.
0: Buttata lì.
1: Vabbè,
0: sai che ogni tanto le butto lì, no? Le password.
1: Ok, adesso ho capito.
0: Capperi è la password, mi raccomando. In qualsiasi momento per entrare in diretta, anche con i vocali, i messaggi, la password. O prima del messaggio, durante, dopo, appena finiti, insomma, appena finito di parlare.
2: E comunque mi raccomando, attenzione, quando usate i capperi col sale, non esagerate col sale, perché i capperi sono salati di suo, quindi potreste fare tutto più salato.
1: Oh, una spiega dietro l'altra.
0: Hai in grande forma stanotte, quindi prepariamoci. Dai, un salutone. Buongiorno ragazzi, eccomi, sono vostro come sempre. Grandi compagni della notte, Alex di Milano.
1: Alex di Milano, sei uno dei nostri.
0: Bravo. Grazie Alex. Bravo. Un saluto anche a Francesco di Sibari, Rob da Tokyo, e adesso tanta musica per voi.
3: Signore e signori, buonanotte.
0: Hey. Magnetic. Tempo.

0: c'è. Ma senti che sound, che armonia. No, scusate se poco, Leo, eh.
1: Non perché ti sbagli, non ti sbagli assolutamente. Sono d'accordo con
0: io
1: te.
0: Io sono incantato, eh. Mi piacciono questi effetti.
1: Anche a me. Sono molto, buongiorno. Molto estivi.
0: Sì, buongiorno. Allora, Capperi, aia, chi è? Per favore, stiamo lavorando con sto citofono.
1: Allora, abbiamo capito che Capperi è la password, giusto?
0: Sì, okay. È la password, Capperi. Perfetto. Stavo dicendo, infatti.
1: Basta.
0: Mamma, ma chi è, per favore?
1: Rispondi tu, io.
0: Due volte che dico chi è?
2: Le cose dovranno cambiare qui dentro.
1: No, il vetro no! No,
0: ragazzi. Mamma mia, santissima. Ma cos'è successo?
3: Vin, vin, vin, vin, vin, vin, vin, go!
0: Vin,
3: vin.
4: Con le palme d'oca, parti il pollo.

0: Just Feel Better su RTL 102.5. E come dico sempre, grande radio, grande musica e grandi aficionados. Quanti siete?
1: Siamo già in tanti.
0: Bene, ci fa molto piacere, sempre di più, così, assai.
1: Capperi!
0: Capperi, bravo Leo, Capperi. Anche tu sei pronto con la password, eh? Perché io potrei mandare un verbale anche a te, eh?
1: No, Capperi no. A me no.
0: È cambiato il ruolo.
2: Buongiorno RTL, Capperi.
0: Bravo
2: Alberto, sì. Buongiorno Leo, buongiorno.
0: Buongiorno
2: popolo della notte.
0: Bella sonatona. Così ci piace, segnale Crazy Club. Quando vi scappa fatela la sonata, ok? Tra poco l'appuntamento con il Crazy Jukebox.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Eccoci all'appuntamento con il Crazy Jukebox, con il nostro ormai mitico jukebox molto molto molto vintage, e abbiamo anche i gettoni vintage. Scusatevi.
2: Ce l'abbiamo.
1: Va bene, i gettoni
2: vintage.
1: Vintage. Però
2: un po' arrugginiti anche,
1: sì,
2: un po', eh.
1: Sì, e non sono neanche facili da trovare, eppure noi li troviamo. Benissimo, chi è che abbiamo?
2: Allora, c'è Armando, ma non è Picco però, eh.
1: No?
2: No.
1: Ah, pensavo fosse Coccodrillo.
2: No.
1: Bene, pronto Armando, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno, Armando detto Nando.
1: Nando, carissimo, di?
3: Sì, è di Cerignola, sto tornando da Milano a Cerignola.
1: Ah, la bellissima Cerignola, la grande Puglia anche, parliamo anche,
3: bravo,
1: della grande Puglia.
3: Bravo Alberto, certo. sono tornato in Puglia da Milano, mi sì. devi ancora 3,70 dall'altra volta tu,
1: Cosa ho comprato? 3,70, che cosa ho comprato?
3: No, stavamo pagando le ostriche alla pescheria, ti servivano 5 euro. Mi hai dato 1,30 euro, i 3,70 me li devi dare ancora.
1: Ma sì, ti regalerò un chilo di ostriche la prossima volta.
2: Ma
1: dai.
2: Per 3,70 euro, ma facciamo 4, ma va, figura.
1: Questa è carina delle ostriche, mi piace molto. Grande.
3: No, mi segno tutto.
1: Segna, ma questa me la segno pure io. Nando, ci sei?
3: Sì,
1: allora
3: sì.
1: Abbiamo Harry Nilsson con Without You. A chi vuoi fare?
3: Questa la dedica a mia sorella che oggi compie 30 anni.
1: Va bene, si chiama?
3: Bernadette, come la Madonna.
1: Bello il nome. Allora auguri e meloni di buon compleanno a tua sorella, hai detto, vero?
3: Sorella Bernadette.
1: Grazie! Un abbraccio!

0: Nelson su RTL 102.5 con questa bellissima Without You, appuntamento con il Crazy Jukebox.
1: Tempi
0: antichi,
1: quanti baci, abbracci,
0: è vero, stavo dicendo che disco... Quante ballate,
1: stragi di cuori, eh?
2: Del disco felice.
0: Sì,
2: cioè non può vivere.
0: Possiamo dire anche quanti lenti, ecco, è vero.
1: Sì, sì. Insomma, ballo della mattonella.
0: Qui siamo negli anni 70 e adesso ho una sorpresa per voi. Allora, anche a Torre Maggiore, provincia di Foggia, le 10:15.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Valentina Iannicelli. Si sta vivendo un'altra notte di raid americani sull'Iran. Udite esplosioni nella città di Bandar Abbas. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di colpire un sito nucleare sotterraneo a 300 chilometri da Teheran. In risposta, le forze iraniane hanno attaccato una nave americana nel Golfo e hanno lanciato missili verso il Qatar. Emergenza idrica in Piemonte. Il governatore Alberto Cirio ha annunciato di aver chiesto la collaborazione di Valle d'Aosta e Canton Ticino della Svizzera per aumentare la fornitura di acqua che viene immessa nella regione per l'uso agricolo. Un centinaio di comuni hanno già emesso ordinanze per regolare la gestione dell'acqua potabile, ha sottolineato il governatore. Potrebbe tornare già oggi in Consiglio dei Ministri il DDL sicurezza. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe anche un'ulteriore stretta antimaranza per allargare anche alla polizia locale in determinate circostanze la possibilità di attuare il decreto preventivo. Sulla tangenziale di Foggia 7 persone sono rimaste ferite in un maxi tamponamento che ha coinvolto anche un bus delle Ferrovie del Gargano. Nessuno in pericolo di vita. Grave incidente anche in Costa d'Avorio, almeno 24 persone sono morte e 36 sono rimaste ferite in uno scontro che ha coinvolto un pullman. Calcio, è saltato l'arrivo di Kalaili all'Inter. Il laterale israeliano non ha superato le visite mediche e non ha ottenuto l'abilitazione dal CONI, probabilmente per un problema cardiaco. È tutto, adesso la viabilità.
3: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori in Liguria sono chiusi i tratti sulla 10 Genova-Savona tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia, sulla 7 Serra Valle Genova tra il bivio con la 10 e quello con la 12 Genova-Sestri Levante verso Milano e sulla 12 tra il bivio con la 7 Genova-Est in direzione Livorno. Le riaperture sono previste per le ore 6 e al momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Buongiorno Italia. Allora ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi, il Crazy Club. La notte dei poveri pazzi su RTL 102.5 insieme a Leo Di Mauro e Manuel Bella.
1: Scusa Alberto, dimmi. Manuel, Alberto, aiutatemi.
0: Cosa è successo?
1: O mi date due schiaffi oppure mi tirate, mi lanciate lì in piscina.
0: Ma che cos'è?
1: Perché stanotte sono un po' rimbambito.
0: Va bene, fatti un tuffo in piscina, ce l'hai
2: meglio,
0: lì dietro.
2: Perché due schiaffi peggioriamo la situazione.
0: L'acqua pulita, tutto in ordine, la piscina messa
2: bella
0: a posto.
2: Bella rinfresca.
0: Anche voi, se volete farvi qualche tuffo intanto per gradire.
1: Adesso scusa, esatto, se volete tuffarvi non c'è problema. Adesso io dico, per due schiaffi si fa tutti questi problemi.
2: No, ma due schiaffi peggioriamo la situazione, questo è il problema.
0: Cioè,
2: io secondo me una bella piscina fresca, un bel tuffo ti farebbe meglio.
1: Vabbè, dammeli tu due schiaffi.
0: Te l'ha spiegato. Ma te l'ha spiegato già Manuel, non
2: ma
0: c'ha
2: le braccia più grosse delle mie, quindi ti farebbe anche più male.
0: Lascia perdere, ha ragione. Tu fate un bel tuffo in piscina,
1: vabbè.
0: Ci fai sapere anche voi, fateci sapere che tipo di tuffo volete fare.
1: Mi fai tu il countdown?
0: Del tipo terzo carpiato con svitamento a destra, non so, qualcosa del genere.
2: Di pancia, di pancia.
0: Ci sei, Leo? Come
2: vai,
0: fai?
2: Vai,
0: il
2: di
0: tuffo?
2: Pancia, di pancia.
0: Come lo fai?
1: Di panza.
2: Bella panzata.
0: Di panza.
2: Sì,
0: di panza.
2: Sì.
0: Di panza. Allora,
1: sì.
0: Tre. Due, uno, vai! Non lo vedo più, Manuel! Leo!
3: RTL 102.5 Power Hit!
6: Let's go! Sounds good! Real good!

0: Achille Lauro, amore disperato, qua su RTL 102.5. Grazie, ma quanti siete? 378-378-1025, come sempre, tantissimi. Buon lavoro a tutte le categorie che lavorano di notte, anche in questo periodo, tante naturalmente, fanno i turni, molte persone, e salutiamo e lavorano con noi, con il Club dei Poveri Pazzi. Salutiamo anche quelli che sono già in vacanza, in ferie, se la godono e ci ascoltano, qualcuno anche dal mare, dalla montagna.
1: Bravi! Buon relax.
0: Sì, grazie Leo, anche a te, veramente, grazie di cuore. Ubicion Resort, no. È un resort pazzesco.
2: Cos'è che hai detto?
0: Ubicion Resort.
2: Del resort?
0: È un resort, sì, è bello.
2: Cosa avevi perché capito? Avevo capito, no. Di mia sorella.
0: Se tu telefoni, senti, pronto. No, pronto.
2: Ma cos'è, un hotel, quindi?
0: Sì. È un resort.
2: Un resort?
0: Sì, Ubicion Resort.
2: Ah, vedi?
0: Resort. Ti piace? Se chiami, ti senti lo speaker in quel momento, come si dice, quello centralino, alla reception, sì. Diciamo meglio. Sì, Ubicion Resort, chi parla?
2: Ah, vedi, ha bisogno, sarà a sua Ubicion. Completa disposizione.
0: Per pochi privati, insomma, non è per tutti, no? È una resort di nicchia.
2: Ah, va bene, vedi. Sì. Solo per pochi.
0: Sì.
2: Ok.
0: Va bene, però poi ti lascio il numero. Pronto?
3: Alberto, buongiorno, Graziello.
0: Graziello, grazie anche di tutto cuore, insomma. Grazie veramente, Graziello.
3: Grazie a te.
0: Grazie
3: Alberto.
0: Anche a te. Sì.
3: Capperi ci sta tutta questa notte, Alberto.
0: Ah, vedi?
3: Hai creato dei mostri. Tu pensa che io e il tuo autista del taxi, il tassista,
0: Jerry, sì.
3: Stiamo accompagnando tre delle tue galline del pollaio,
0: sì?
3: Giuditta, Ginevra e Francesca.
0: Ah, Francesca anche, sì.
3: Da Agos il tatuatore, Alberto.
0: Addirittura siamo passati ai tatuaggi.
2: Vedi?
3: Vogliono fare tatuaggi e piercing.
0: No, non ci credo. Ma chi è che ha deciso sta cosa? Non ci dicono più niente a noi.
3: Alberto, oramai fanno tutte da solo. Vedo che ogni tanto beccano insieme a Leo, sì. Inciuciano, non so cosa fanno, però Alberto.
0: Sì.
3: Questo è il risultato. Cosa dobbiamo fare?
0: Ma caspita, cosa possiamo fare, Leo? Allora, va bene un tatuaggio proprio veloce.
1: Secondo me ci sta.
0: Sul becco? No.
3: Sul becco il piercing.
0: No, volevo aspettare tutto insieme, una cosa alla volta. Magari poi metti che qualche gallina non gli piace quello che fa.
1: Ma io le lascerei così libere di pensare,
0: qualche tatuaggio.
1: Sì, anche perché adesso con
0: anche
1: l'estate.
0: Sulla zampina ci può stare.
1: Ci può stare in spiaggia, belle, così, svestite. Ci può stare tutto, guarda, io sono d'accordo.
0: Graziello, però veramente il piercing aspetterei un attimino,
3: Va bene, glielo dico e vediamo cosa ne pensano. Esatto, però guarda, fanno tutti di testa loro.
0: Lo so, ma bisogna farsi rispettare un attimino,
3: Ma le galline sono le tue, non sono le mie, Alberto.
0: Sì, però continuate a portarle in giro voi, adesso sono fatti vostri. Salutami Jerry.
3: Va bene, ciao Alberto, ciao Leo.
0: Un abbraccio.
1: Grazie anche a Jerry, perché sono sempre due personcine a modo, ci aiutano.
0: Grazie veramente.
1: Il tassista e poi Graziello è simpaticissimo. Cioè, voglio dire, adesso ci ha chiamato per dirci sta cosa. Che
0: capito. Beh, ci fanno una cortesia a tutto.
1: Meglio di così, guarda.
0: Grazie ancora, grazie anche al
1: No!
0: No!
4: Siete pronti al delirio?
5: Siamo qui per

0: Elisa qua su RTL 102.5. Allora, se vogliamo fare qualche tuffo, avvicinatevi 02 25 15 15. Avete sentito anche Leo, c'è già qualcuno che si è messo in fila per il suo tuffo personalizzato. Ognuno di voi può fare il proprio tuffo personalizzato, no?
1: Io l'ho fatto, eh?
0: Allora, qualcuno che si è messo in fila, sì, per fare il proprio tuffo personalizzato, si può dire.
2: Sì.
0: Ok, descrivetelo e poi buttatevi pure in piscina, naturalmente. Vi aspettiamo, ok?
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Ufficio cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Giorgia, G. Lascol. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci. Mi manchi, ma
10: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Parlo di dove?
1: Bonjour.
0: Bonjour. Come sta va?
1: Ah, sta va très bien, e vous?
0: Così.
1: Che te devo dire?
2: Paolo, tu volevi fare un tuffo in piscina, giusto?
1: Infatti.
0: Sì, ma l'acqua com'è? Voglio fare, lì c'è costuma. Sì, visto sto la Hawaii, che bei ricordi.
1: Certo, hai capito.
2: Chi non lo capisce?
1: Vabbè. Ti capiamo effettivamente.
2: Sì, noi sì, solo noi ti capiamo.
1: L'acqua è molto fresca anche qua.
0: Che bello, che bello.
1: Ce lo facciamo?
2: Ti spingo io o ti spinge Alberto?
0: No, tutte e due.
1: Come fai il tuffo?
0: Splash.
2: No, tu come lo vuoi fare?
1: Come lo vuoi fare?
2: Di schiena, di panza.
1: Di tetto, di petto. Di petto, con i piedi, a imbuto, a bomba, no? Sai il famoso tuffo? All'indietro.
0: C'è pure imbuti.
1: All'imbuto. Un tuffo all'imbuto. Va bene. Sei pronto?
2: Oh, io lo spingerò con tutta la mia forza.
1: All'imbuto, okay. Vediamo.
2: Vai, vai,
1: 3,
2: vai.
1: 2, 1, vai! Caspita! Bello, hai visto che è imbuto?
2: Lascialo lì.
1: Dove?
2: Lascialo
1: lì. No, tiralo su!

0: Green Day, Working Class Hero. Mamma mia, grande brano questo, eh? Impegnativo anche per certi versi.
1: Yeah. Oh.
0: 02 25 15 15, accomodatevi pure per i vostri tuffi, approfittatene, insomma, eh?
2: Anche perché non siamo liberi, non abbiamo le galline, che le galline sono altrove.
0: Tatuaggi e piercing. Ah, ma caspita, hai capito?
2: Però troppo viziato.
0: Sta arrivando Jerry, o sbaglio? Dico,
2: sì, sta arrivando Jerry.
0: Sì, io, però
2: va bene tutto,
0: ma
2: perché
0: il piercing non so io, cioè, dove lo fa? Possono farlo. Tatuaggio,
2: tatuaggino. O sull'orecchio, magari sull'orecchio.
3: Ma la gallina sull'ala.
2: O sull'ala?
0: Ah, sì, anche. Certo. Tatuaggio più carino. Dai. Allora, Jerry, ciao!
4: Sul Bisi, su Jerry. Stiamo un po' sentito, Alberto.
0: Dimmi.
4: Ho sentito adesso il Graciel. E poi devi fare un piacere. E poi devi dire a Graciel che la prossima volta che venga sul metaxi e fai scurese.
0: No!
4: E fai sul salire. Ti capì?
0: No,
4: e vuoi il fumo andà a pe, che vuoi da solo a portare gallina a fare il tatu.
0: Va bene.
4: Ma pensa a ti stu Graziani, venga sul metaxi a fare scurezza.
0: Basta, ma che c'è, ma non ti arrabbiare così.
3: Però ha ragione.
2: Poi se fa le puzzette puzzolenti.
0: Graziello.
2: Anche tu Graziello, cosa hai mangiato?
0: Ma non so, ho soltanto le galline.

Adesso dammi solo un minuto per levarmi questo sapore amaro dal palato, sapore di passato, di un amore sciupato, di qualche cosa di perfetto che poi è cambiato. Non so di chi dei due possa essere la colpa, non mi importa.

0: ottimo ancora, eh? Gemelli diversi su RTL 102.5, che non ascoltavamo da un po', effettivamente.
1: Adesso, tu prima hai lanciato, perdonami Alberto, sì, hai lanciato questo, perché l'hai buttata lì, no?
0: Così. Sì. No, però, è una battuta che mi è arrivata.
1: Ho capito, così, una battuta, sì, ma ci sono gli ascoltatori che adesso vogliono capire e sapere dove si trova questo posto.
0: Nella Valle dei Piccioni.
1: E com'è che si chiama?
0: Upichun Resort.
1: Upichun Resort.
0: Se chiamate, poi vi do il numero, però è per pochi privati, è un resort di nicchia.
2: Io ci sono stato.
0: Non lo conoscono
2: tutti. Alle Terme del Guano.
0: Ah, è bene, un altro
2: fa benissimo alla pelle.
0: È un altro resort.
2: Però la cacca dei piccioni praticamente fermentata che sulla pelle fa benissimo.
1: Sì, ma è un altro, mano.
0: È un altro ancora.
1: Magari sarà lì in zona, ma è un altro.
0: Sì.
1: Comunque.
0: E quindi se tu chiami Leo, fai una prova, ti rispondono Upichun Resort, desidera? Oppure Upichun Resort, buongiorno. Vorrei una camera, okay. Mi spiace, tutto esaurito.
1: Ma esauriti come noi.
0: Esatto.
1: Ma tu sei stato?
0: No. Non ancora. Ah, non io, ancora. Okay.
2: Io l'ho fatto il trattamento alla pelle ammorbidente col guano di piccione.
0: Adesso ce la so col guano di piccione. Cosa devo dire, Leo? Si può provare.
2: Sì, però non qualsiasi piccione, devono essere piccioni di quella zona.
0: Ah, proprio quelli? Sì. E questa è una novità, vedi che coincidenza, eh?
2: Io. Bella parole.
0: Il guano del piccione nella Valle dei Piccioni. Quello che si trova nella Valle dei Piccioni. La Valle dei Piccioni.
2: Per chi non lo sapesse, il guano è un modo delicato per dire la cacca dei piccioni. Che okay. Però di quel tipo di piccioni lì, siccome mangiano cose tipo molto naturali.
3: Sto girando. La spiega, ha fatto un'altra spiega.
2: Gira la testa. La testa gira.
0: Ma basta, perché gli gira la testa, lascia perdere.
2: Ah, ok.
3: Così glielo dici, basta.
2: Ma fa passare anche il mal di testa. No. I suffumugi di guano di piccione.
0: Gli sta girando la testa.
3: Ma tu così glielo dici, basta, okay. Manuel. Io gli direi, Manuel, basta! Mi gira la testa.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Eccoci all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica. Beh, caspita, stanno volando le ore, ne sono volate 5, ragazzi, velocissime, cioè non sembra neanche vero, Leo.
2: Non sembra vero.
1: Ti gira ancora?
2: No, per fortuna mi sono ripreso, perché sì, c'era anche Raffaele. E che fai? C'è Raffaele?
1: No, certo, certo, c'è Raffaele. Allora, Crazy Jukebox, pronto?
3: Pronto!
1: Ciao Raffaele!
3: Ciao Raffaele dalla Sicilia, viva Ista!
1: Dalla Sicilia?
3: Sono viva Ista!
1: Ah, ho capito, non avevo capito bene, certo! Molto bene, mi fa piacere. Di che cosa ti occupi in particolare?
3: Di piante.
1: Piante, sì, ma di quale tipo? C'è un tipo
3: particolare?
1: In generale. Quindi hai un vivaio alla grande, insomma, ben fornito.
3: Insomma, sì.
1: Va bene. Pensavo solo qualche tipo di pianta. Adesso parliamo di musica. The Knack con My Sharona su RTL 102.5. A chi fai la tua dedica?
3: La dedica la faccio alla mia amata moglie, dopo 38 anni di matrimonio, voglio sempre un mondo di bene.
1: Bene,
2: bello.
1: Puoi dirglielo in diretta, fai la tua dedica.
3: Ok, amore, so che dormo a quest'ora, ma dopo mi sentirai, a te, tutta la mia vita.
1: Bello, bellissima dedica, gliela farai risentire poi, tramite podcast, no?
3: Sì, certo.
1: Va bene. Un abbraccio, ci sentiamo presto, quando vuoi, insomma.
3: Ciao, grazie. Resort,
2: bravissimo.
1: Un piccione resort. The Knack, My Sharona.

0: The Knack.
1: Sempre bella, eh?
0: My Sharona su RTL 102.5. Come sempre alla grande con voi.
2: RTL 102.5 Time.
0: Ok, anche a Lerici, provincia di La Spezia, sono... Oh, mezzogiorno, buon appetito!
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Valentina Iannicelli. Nel Golfo è di nuovo guerra. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dato seguito alle minacce. Il comando centrale americano ha avviato la terza notte consecutiva di attacchi contro l'Iran dopo che il tycoon ha notificato formalmente al Congresso l'inizio delle ostilità. Il capo della Casa Bianca ha parlato di un'azione militare per proteggere gli interessi degli Stati Uniti che vogliono imporre un pedaggio per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz. La coalizione dei volenterosi ha prodotto un accordo tra Unione Europea e Regno Unito che include Londra nel prestito a sostegno dell'Ucraina da 90 miliardi di euro. La riunione dei 9 paesi, Italia compresa, aveva come finalità quella di sviluppare capacità antimissile balistico per la sicurezza di Kiev e dell'Europa. Secondo il Cremlino, l'Europa così fomenta la guerra. L'Italia è ancora nella morsa del caldo, afa soffocante in molte località e temperature sopra i 35 gradi. Oggi bollino rosso a Firenze, Perugia, Brescia e Torino. In Sardegna tra oggi e domani sono previste anche punte massime fino a 42 gradi. La regione combatte anche contro gli incendi che si sono sprigionati in zone boschive. Calcio, ai mondiali è arrivato il momento delle semifinali, si comincia stasera con la sfida tra Francia e Spagna, domani invece si affronteranno Argentina ed Inghilterra. Potrete seguire le partite su RTL 102.5 nel corso di Noi Dire Mondiali. È tutto, adesso la viabilità.
3: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Ricordo che sono chiusi per lavori tratti sulla 23 Udine Tarvisio tra Pontebba e Carnia verso la 4 Torino Trieste e sulla 14 Bologna Taranto tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni. La riapertura è prevista per le 6. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qua, buongiorno Italia e ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi, la notte dei poveri pazzi. Continuiamo alla grande con voi su RTL 102.5, la radio VMP. Very normal people, io lo ricordo, grande radio, grande musica e grandi aficionados.
1: Buongiorno.
0: Grazie per l'ascolto che ci date, veramente grazie.
1: Fateci capire se siete in vacanza o state lavorando.
0: Sì, ma tanti stanno lavorando ancora, ovviamente, insomma.
1: E poi ci spieghi bene questo resort, perché io ne voglio capire di più.
0: Ti piace il gioco?
1: No, perché poi cosa si fa? Cosa si fa dentro? Cosa c'è? C'è la sauna, c'è il centro massaggi.
0: Vabbè, stai chiedendo troppo, ti dico che è riservato. Per pochi
1: Ho capito, però
0: poche persone.
1: Però parliamone, cosa
0: è di nicchia, va bene.
1: Ho capito che è di nicchia.
0: Allora te ne parlo privatamente, scusami. Sei curioso,
1: Sì, abbastanza.
6: Poi diciamo ci sono piccioni o sono anche galline?
0: No, ci sono galline.
6: Non ci sono galline, solo piccioni.
1: Le galline ce l'abbiamo noi.
6: Ok. No, perché vedi, i piccioni potrebbero insegnare le galline a volare, perché le galline non sanno volare. I piccioni volano.
0: Devi capirlo, stanotte è così, è fatto così stanotte.
6: Oggi sono da documentario.
0: Va bene, lo prendiamo come documentario.
1: Fa le spieghe.
6: Sono l'Alberto Angela della situazione.
0: Esatto. Va bene, adesso però parliamo anche di... Parliamo anche di musica.
1: Ha detto Alberto Angela?
0: Sì.
1: No, ci scusiamo, eh?
6: Sì, chiedo scusa io. Alberto Angela.
0: Troppo peperoncino, Manuel?
6: Immenso, no? Alberto Angela, chiedo perdono.
0: Ma anch'io, perché vado? Era una cosa così carina, no? Un piccione resort che sta prendendo anche, sta piacendo. Niente, adesso ci sono piccioni, galline, cinghiali,
2: ci sono dei

0: Bellissimo anche questo, grande musica, bellissimo brano. Ehi, dobbiamo, anzi volevamo ricordarvi più che altro anche che poi continueremo sempre con la prima colazione in chiusura del Crazy Club.
1: Eh sì, sì.
0: A fare la prima colazione insieme qui allo 02 25 15 15 tutti insieme, quindi inviate pure foto, la prima colazione.
2: La seconda sì. E la terza la facciamo da soli, colazione.
0: Beh, come vi pare piace. Per cui foto, video, naturalmente con il nome, mi raccomando, della prima colazione che vi piace fare, vi piacerebbe fare con noi, dolce, salato, agrodolce, solo amaro, acido, con la tassulella e caffè,
2: frutta.
0: Quella sempre.
1: Metteteci anche i vostri nomi, perché a noi ci piace salutarvi, quindi se non mettete il nome, come facciamo a salutarvi?
0: Vi salutiamo naturalmente. Per fare qualche tuffo, dobbiamo sentirvi, però c'è chi manda i messaggi, descrive eccetera, ma ci vogliono anche i vocali o in diretta, così sentiamo il tuffo che fate voi direttamente con il vostro urlo, quella specie di urlo che si fa. Poi uno può anche tuffarsi fischiando, come vi pare piace naturalmente. Un saluto anche a Paolo dalla palestra, ciao Paolone, salutiamo tutti coloro che fanno palestra a quest'ora del mattino e sono tanti. Sono tanti, grazie ancora.
1: Massima stima. Tra i messaggi vedo che ci salutano anche dalla Siberia. Un abbraccio.
0: Sì, infatti.
1: E non è il nostro scienziato pazzo, non è lui, non è
0: Siberio.
1: Non è Siberio, non si firma, però abbiamo scoperto che non è Siberio tramite il suo numero. Abbiamo capito che non
0: certo,
1: è Siberio.
0: Certo.
1: A proposito di Siberio, da un po' che non lo sentiamo però.
0: Sì, Siberio, se sei in giro tra una galassia e l'altra, appena hai un attimo di tempo, puoi venire a trovarci, facciamo due chiacchiere insieme.
2: Ma bisogna guinzagliare l'intelligence per beccare Siberio, però.
0: Ah sì? Certo. Questa è una novità.
1: Per chi non lo conoscesse, Siberio è uno scienziato che noi chiamiamo scienziato pazzo, però in realtà è un fisico.
0: Fisico astrofisico nucleare.
1: Esatto.
2: Non ne ha ancora parlato col mondo, perché ovviamente deve testarlo. Però lui ha già il teletrasporto.
0: Ha iniziato un'altra spiega. Te lo lascio tutto e
1: me lo lascio
0: vi
1: tutto.
0: Saluto.
1: No.
0: Vi saluto e vi rimetto nell'imbuto.
1: No, sì, me la ricordo questa, ma torna indietro però. Devi tornare indietro. E sai perché? Perché c'ho un nostro amico, ecco.
0: Eccomi qua, Leo.
1: Ecco.
0: Se lo dici tu, eccomi qua.
1: No,
0: chi è?
1: C'è un nostro amico. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, sì. Buongiorno.
3: Io faccio palestra, ma di cognome.
1: La vedi.
0: complimenti.
1: Bravo.
0: Palestra di cognome.
1: Ma non mi dire che in giro ti chiamano palestrato.
3: No, è meglio che non dico
1: se così fosse, perché no, cioè, alla fine è anche un complimento, voglio dire.
0: Esatto.
1: No. Palestrato.
3: Comunque
1: sì?
3: Una bella colazione latte e cialuro ve la offrirei.
0: Lui è sempre così.
1: Grazie, molto, Daniele. Grazie,
0: è molto
1: Daniele.
0: Gentile, così grazie. Fine.
1: Grazie, questo.
0: Per certi versi, anche come dire, un po' sottile nelle battute. Latte e cianuro, che tipo di cianuro? L'hai già provato?
1: Mamma mia!
3: No, lo voglio far provare prima di voi e mi dite se è buono.
0: Va bene.
2: Fa subito effetto.
0: Affrettati a mandarcelo, perché da domani non ci saremo più, quindi.
1: Daniele, hai fatto già le vacanze?
3: Tranquilli, vi voglio bene.
0: Sì, pure noi.
1: Ma sei
0: già in vacanza?
1: Dico, Daniele, appunto, sei stato già in vacanza o devi andare?
3: Ma veramente io sarei in vacanza H24 e 360.
1: Sei fortunato, mamma mia. Bravo.
0: Numero 1.
1: Bravissimo.
0: Bene.
1: Ecco, ma ci sentiamo ancora, Daniele? Su!
4: Siete pronti al delirio?
5: Siamo qui per questo.
6: E allora delirio!

0: Paese. Seal, ma un grande brano anche questo, eh. Abbiamo riascoltato veramente con piacere. 02 25 15 15 per le vostre telefonate, 378 378 1025 per i vocali, i messaggi. Tantissimi, siete veramente tanti, arrivano anche foto e video interessanti per la prima colazione che da un po' di tempo, insomma, facciamo in chiusura della Crazy Club. Poi archiviamo, perché noi scegliamo uno ogni tanto, ma sono veramente tante le foto e i video. Ah, spettacolo, veramente spettacolo. Arriva anche la pasta e fagioli, che ne so, la parmigiana, tutto, sì. Di tutto, insomma, le penne alla matriciana, eccetera eccetera.
1: Ho visto delle lasagne, mi sa, in giro da qualche parte
0: anche, sì, alla sì, grande, sì. Va bene, ciao Andrea Pasticcio, un saluto anche a te carissimo.
1: Ma in Sardegna chi c'è?
2: Ciao, sono Fabrizio da Arbatax. Ciao RTL,
0: ciao.
2: Saluti da Fabrizio Arbatax, sì. Ciao,
0: ciao,
2: buona.
1: Buona, buona,
0: ciao,
1: buona.
0: Grazie, ciao, ciao Fabrizio, anche a te un saluto agli aficionados che ci seguono dalla Sardegna, eh.
1: E mentre dalla Sicilia c'è Nino di Marsala.
0: Ciao Nino!
1: Collegato con noi, ciao Nino.
0: Ciao, ciao, grazie Nino. Giriamo tutta l'Italia, tutta l'Europa, ma anche tutto il mondo. Mi sembra l'inizio di un film western, avevo già detto un'altra volta, sono ancora più convinto. Questo brano del grande Irama, Cabana.

0: Ligabue, tu sei lei. Bravissima.
1: Il fratello grande Ligabue. Perché c'è anche l'altro, fratello quello più piccolo, Ligabue.
0: Sì, sono grandi allora.
1: No, il grande fratello maggiore è lui, quello che è sta lui cantando adesso. Poi c'è l'altro cantante, il più piccolo, che si chiama Marco.
2: Marco, sì.
0: Quindi sono grandi.
2: Cantante anche lui, eh?
0: Sono grandi. Nel senso, grandi tutti e due, bravi.
1: Ma io parlavo dell'età, come anagrafica.
0: Come età, sono grandi tutti e due.
1: Il più grande è quello che cantava, Ligabue, tu sei quello che canta, tu sei lei. Mentre il fratello più piccolo, certo. Marco Ligabue, come canta?
0: Grazie.
2: Beh, canta come Ligabue, come il fratello maggiore.
0: Puoi intervenire, Leo, per cortesia?
2: Allora, è il tuo amico, quindi fai
0: mi sta uscendo l'occhio di vetro, vedi?
2: Poi deve, lo chiamerei Mister Spiega.
0: Sì, solo per Spiega. Oggi però,
2: Solo per oggi.
0: Va bene. Allora, se non sbaglio...
2: Poi domani andrà a Radio Z.
0: Bene, sarebbe ora. Adesso, se non sbaglio, abbiamo anche una segnalazione. In questo momento è arrivata una segnalazione di viabilità. Attenzione per voi. Grazie.
3: Direzione nord a chilometro 547 a 14 sull'Adriatica. Si è ribaltata una panda adesso. C'è già la stradale.
0: Ok, grazie per la segnalazione. Speriamo niente di grave, ma potete tenerci comunque aggiornati in tempo reale, come sempre, anche con un messaggio 378-378-1025. Grazie per la segnalazione.
2: Lo ripetiamo al volo, quindi Adriatica, direzione nord, al chilometro 547 sulla 4.
0: Esatto.
2: Okay. Sulla 14, perdono.
0: 14, direzione nord, esatto. Mi raccomando, attenzione. Poi tra un po' ci sarà anche l'appuntamento con la viabilità.
4: Buongiorno Renzi, alle 102.5 a Neno da Venezia.
5: Ciao bello, buongiorno. Fatemi fare un bagno, un tuffo. Un bel tuffo a cufanillo. Che già faccio giù 40 gradi. Vabbè, lei 40 gradi.
0: Bello, che tuffone!
2: Ah, ti sei rinfrescato? Oh, finalmente, Anto.
0: Va bene, va.

0: son già solo.
1: Son già solo, moda. Noi siamo in tanti in questo momento, grazie all'appuntamento anche con la viabilità.
2: Traffico.
1: 02 25 15 15, strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione, grazie a voi. Quindi informazione stradale e autostradale. Beppe, buongiorno.
3: Ciao Giapetto, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Autostrada Palermo-Catania, direzione Catania, all'altezza di Caltanissetta, 20 gradi, traffico regolare, buon viaggio.
1: Grazie Peppe, alla prossima.

0: Giuseppe, buongiorno.
1: Buongiorno Alberto, mi trovo sull'autostrada A14 all'altezza del casello di Pescara Nord, direzione Bari. Ci sono 22 gradi e traffico scarso.
0: Molto bene, buon viaggio anche a te, alla prossima. Ci siamo, Franco.
2: Buongiorno a te Alberto.
0: Ciao.
2: Buongiorno Leo, autostrada 14 direzione Ancona all'altezza del casello di Rimini Sud, 24 gradi e tutto positivo.
0: Molto bene, alla prossima. Francesco.
3: Buongiorno Alberto.
0: Ciao.
3: Francesco di Sibari, sono sulla 1 direzione Roma all'altezza di Capua, 24 gradi, c'è un po' di traffico stamattina.
0: Sì. Attenzione a questo tratto allora, grazie, buon viaggio anche a te. Alfio, buongiorno.
4: Buongiorno, Alfio Viele Pesante, autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. In questo momento transito dallo svincolo di Atena Lucana, 16 gradi.
0: Vabbè, ti ho perso, c'è la linea disturbata, grazie. Comunque, Luigi, buongiorno, buongiorno caro.
5: Buongiorno, A21 Torino-Piacenza, direzione Parma, località Voghera, 22 gradi. Tutto positivo.
0: Molto bene, grazie per la vostra collaborazione. Massima prudenza e rimanete sempre con noi.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 19.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Mi manchi ma
11: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: music is power, è proprio vero, eh? Music is power. Buongiorno! Buongiorno Italia, ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi. Bene, via alla grande con i vocali, e ancora grazie.
1: 10 minuti alla fine, ma noi ci diamo dentro ancora.
0: Ah, certamente. Così. Va bene.
1: Chi c'è in Romania?
2: Un saluto dalla Romania, da Bicaz. Ciao ragazzi, sì. ciao.
3: E si chiamano da Siracusa. E allora io mi tuffo in piscina. Vai. Con un tuffo carpiato avvitato, sinistro svitato, destro capriola, hey. E via.
0: Alla grande, un altro tuffo ci stava, insomma. E qua facciamo di tutto, ma non di più. Tommaso Paradiso.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sì, eccoci qua, pronti per il nostro tuffo nel... Grazie all'appuntamento con il Millennium Hit, tuffo nel passato storico musicale per ascoltare Janis Joplin con un brano storico, ovviamente Piece of My Heart. Siamo negli anni 60, tutto questo per voi.

0: Janis Joplin, grande personaggio, grande artista, e cantante, Piece of My Heart. Chiudiamo l'appuntamento con il Millennium Hit. Pronti allora per fare insieme la prima colazione qua in chiusura del Crazy Club. Vabbè, allora partiamo con un cappuccino, praticamente cappuccino brioche da parte di Claudia. Benissimo, poi
1: sì, sì.
0: Beh, dal cappuccino passiamo alle lasagne.
1: Vedi, è un attimo. Sì.
0: Andrea.
1: Grazie Andrea.
0: Che bel piatto di lasagne, ci può stare a quest'ora. Che dici, Max Viggiani? Ah,
2: buongiorno Alberto, buongiorno a tutti. Io posso mangiare la lasagna, il cornetto, la pasta al sugo.
1: Ma guarda che anch'io,
0: È lo stesso.
2: Non ci sono orari.
0: Pure noi, guarda, tranquillo. E chiudiamo con un bel fritto misto, grazie a Luciano.
3: Questo me lo mangio io.
1: Ma scusa, come si chiama a Napoli questo?
0: Sì.
2: Questo è un cuppatiello.
0: Cuppatiello, sì. Fatto apposta per poi mantenere il cibo, no? In questo caso del pesce fritto, insomma, è vero.
2: Sì, sai Alberto, scusami se ti interrompo.
0: Sì.
2: Quella carta lì serve per asciugare
0: per
2: l'olio.
0: Per l'unto.
2: Per evitare che sia proprio il fritto untissimo, diciamo. Pesante.
0: Esatto. O cuppatiello?
2: O cuppatiello.
0: Ma perché? Tenete qualcosa a ricere? Queste le ho imparate con Max Viggiani. Il napoletano è una lingua, si può dire. Bellissimo, allora grazie. Noi l'appuntamento sarà per questa notte, come sempre, nel cuore della noce, ore 3 puntuali. Grazie a Leo Di Mauro, grazie a Manuel Bella. Ciao Manuel, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi. Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
4: RTL 102.5, giornale orario.
2: È martedì 14 luglio, ben ritrovati da Max Viggiani. Tensione altissima in Medio Oriente, nel Golfo è stata un'altra notte quella trascorsa di guerra. Paolo Pacchioni.
5: Per il terzo giorno consecutivo è scattato un attacco americano contro l'Iran. Sono state udite esplosioni nella città di Bandar Abbas. In risposta, le forze militari di Teheran hanno attaccato una nave americana nel Golfo e colpiti alcuni siti in Qatar. Donald Trump ieri sera aveva formalmente comunicato al Congresso che gli Stati Uniti sono di nuovo alle prese con un impegno bellico, ma ha anche aggiunto di sperare in un nuovo accordo con l'Iran. Al centro della contesa c'è sempre lo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti vogliono bloccare il passaggio degli iraniani e imporre un pedaggio per garantire la sicurezza. L'Iran naturalmente dissente e minaccia di far saltare gli accordi faticosamente raggiunti finora.
2: La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato presso il Museo di Palermo ieri allo svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano il giudice Falcone e la moglie quando furono fatti saltare in aria Capaci nel 1992. La Premier ha sottolineato come Palermo sia stata cruciale nella lotta alla mafia. Ascoltiamo le sue parole.
6: È un luogo in cui lo Stato ha dimostrato più forse che in ogni altro luogo la sua capacità di non essere, diciamo, disposto a indietreggiare quando i momenti davvero difficili arrivavano, di non essere disposto ad indietreggiare di fronte alla violenza mafiosa.
2: L'Italia è ancora nella morsa del caldo, afa soffocante in diverse località, le temperature in molti casi oggi supereranno i 35 gradi. Bollino rosso a Firenze, Perugia, Torino e Brescia, in Sardegna sono previste anche punte massime fino a 42 gradi. La regione combatte anche contro l'emergenza incendi, emergenza un'altra, siccità in Piemonte. Lo sport, il calcio oggi, come saprete, è prevista la prima semifinale dei mondiali tra Francia e Spagna dalle 21. Intanto ieri, sempre per il calcio, si è radunata l'Inter in vista della nuova stagione. Ecco le parole dell'allenatore Christian Chivu.
7: Abbiamo a disposizione un gruppo di giocatori, è un misto tra esperienza e gioventù. La nostra rosa è competitiva, le ambizioni non mancano e faremo di tutto per mantenere un livello alto di competitività che ci permetterà di raggiungere obiettivi.
2: Sono le 6 trascorse da 3 minuti, tra qualche istante inizierà uno Stop News con tanta bella gente, allora Ciao Giusi, buongiorno Lucrezia, buongiorno a Massimo Lonigra.
3: Buongiorno a Max Vigiani, grazie per la linea, buon mattino ai nostri veri normal people. Questa mattina parliamo di cani e gatti in ufficio, in generale di animali domestici sul posto di lavoro. Avete visto, c'è questo sondaggio, più tardi ve lo raccontiamo anche meglio, pare che il 55% dei lavoratori cambierebbe azienda pur di poterli portare con sé. Un lavoratore su due, insomma, ama così tanto gli animali da volerli anche nel posto dove lavora, mentre magari sta lavorando. Allora vi chiediamo, è una cosa che vi darebbe fastidio oppure è qualcosa che sposate? 02 25 15 15, ce lo raccontate tra poco in diretta.
8: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa, buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Exquisa. Exquisa, la bontà va condivisa.
4: Previsioni del tempo.
9: Buongiorno da Emma Parigi, una giornata di martedì ancora molto molto calda su tutta la nostra penisola, le temperature massime elevate in diverse località saranno anche prossime ai 37-38 gradi e con anche alto livello di umidità. Per il resto il tempo sì sarà asciutto e ben assolato, tuttavia locali rovesci anche a sfondo temporalesco si presenteranno su Alpi e Prealpi orientali. Il caldo si farà sentire anche nella notte all'alba, dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
10: Buongiorno e bentrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Alle prime luci del mattino la circolazione si presenta fluida e scorrevole sull'intera rete autostradale da noi gestita. Due sole sono al momento le eccezioni che vediamo nel dettaglio. Partiamo dalla 1 a Milano-Napoli, dove per lavori si sono formate code di 3 km tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 35 minuti. Segnaliamo poi che sulla 9 Lainate Chiasso, sempre per lavori, è ancora chiuso il tratto tra Como Monte Olimpico Pino e Chiasso verso la Svizzera. Per questo stesso motivo si sono formate code all'uscita obbligatoria di Como Monte Olimpino. Infine vi ricordiamo che sulla diramazione di Predosa-Bettole per lavori rimane chiusa in modalità continuativa fino alle 10 di lunedì 31 agosto la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 1025 Play.
1: Qui non c'è nessun cane.
2: Non li abbiamo portati
1: oggi.
2: Non li abbiamo portati. Intanto capita di confondersi. Scusate. Buongiorno, non stop news. Una trasmissione di approfondimento giornalistico.
1: Ah,
2: e quindi riassumiamo un attimo la caratura che ci compete.
1: Ritorna.
2: Buongiorno, Giusile Grenzi.
3: Salve, buongiorno, buongiorno Massimo Lonigro. Buongiorno Lucrezia Bernardo.
4: Buongiorno, buongiorno a voi. Buon martedì 14 di luglio, 6 e 7 minuti pronti e carichi, forse più o meno, con i nostri tempi. Ansimanti addirittura.
2: No,
3: sta sempre facendo l'animale. Cioè non in senso lato, intendevo. Siccome l'argomento di questa mattina è il pet in ufficio, ma allarghiamo, qualcuno ha fatto Mao anche.
2: Chi è stato Leo?
3: Manuel. Allora, dicevamo, compresi coloro che in questo momento stanno guidando il loro automezzo,
2: certo,
3: magari grande, e sì, dicono stiamo 20 ore alla guida, carino sarebbe avere qua l'animaletto.
2: Sarebbe carino avere il cricetino che ogni tanto posso accarezzare.
3: Anche il gattino è pericoloso. Il cane va bene lo puoi gestire, lo puoi controllare un pochino di più.
2: Stiamo partendo da questi dati, li abbiamo letti sul quotidiano online Open. Pare che un lavoratore su due in Europa sarebbe disposto addirittura a cambiare lavoro, a cambiare azienda pur di poter avere il proprio animaletto con sé, perché insomma tantissimi ritengono che avere la presenza vicino mentre si sta lavorando di questi animali aumenti la produttività, contribuisca a creare un clima molto molto rilassato. Leggo che in Europa è il Regno Unito il paese più, diciamo, pet friendly, diciamo,
3: sul posto di lavoro legato all'attività.
2: Tantissime persone possono portare l'animaletto che vogliono e le aziende non fanno problemi. In Italia forse c'è ancora un po' di reticenza.
3: Sì, e ci sarebbero dei problemi oggettivi se tutti portassero il proprio, per esempio, no? Facciamo un esempio, la nostra redazione, siamo in un open space, 10 persone, se ognuno porta l'animale, non lo so cosa succede.
4: Questioni logistiche.
3: Ci dica lei.
4: Effettivamente sollevano anche i nostri ascoltatori, esatto. 378-378-1025, la gente, giustamente alcuni amici si domandano ma come si farebbe a lavorare se ognuno di noi portasse a lavoro il proprio pet, diciamo, proprio animale, o in più magari anche il pubblico, chi ha a che fare col pubblico, no? Arriva e porta il proprio animale, insomma potrebbe diventare complesso proprio a livello logistico.
3: Però proviamo a concentrarci proprio sul tema, e cioè voi, ognuno di voi che sta ascoltando questa mattina, lo porterebbe volentieri o no? Perché questo è il tema di oggi, no? Che appunto uno su due in Europa vorrebbe addirittura cambiare lavoro per portarsi l'animale. Dopodiché sul si può o non si può, è chiaro che si aprono altri argomenti, certo. Però vi piacerebbe avere con voi l'animaletto?
4: E allora ve lo chiediamo, lo sapete, potete anche chiamarci allo 02 25 15 15 proprio per raccontarci che cosa fareste.
3: Allora, prima di partire, il nostro compagno di viaggio della settimana, che è Exquisa, che con il suo formaggio spalmabile fresco cremoso ci offre tutto il gusto del buon latte fresco.
2: Se non avete ancora provato il fresco cremoso Exquisa, partite dal classico, gustoso e cremoso, senza conservanti e senza OGM, buonissimo spalmato su una fetta di pane, un'idea anche per una merenda dei vostri bambini.
4: Ed è perfetto per preparare tante ricette veloci e sfiziose, allora le trovate tutte su exquisa.it.
3: C'è anche la musica con noi, come sempre, Anna White, Girl Wasted.

0: Eccoci qui alle 6:13 minuti. State scrivendo in tantissimi, anche già tanti vocali. Vi chiediamo ovviamente un pochino brevi, altrimenti facciamo poi fatica a farli ascoltare tutti. Allora, chi abbiamo al telefono con
1: Eccolo,
0: noi?
1: Eccolo, Tiziano, buongiorno, cominciamo con te, benvenuto.
2: Buongiorno a voi, ciao, ciao, pelle anche mia.
0: Da dove? Dove chiami? Dove sei?
2: Io sono calabrese, abito a Bari e sto andando in Calabria. Quindi e purtroppo rientrando. Non ho potuto portare il cane con me. No, non vado in vacanza.
1: No, dico, stai rientrando.
2: Andrebbe prima di me. No. Ecco. Io sono d'accordissimo, però capisco che ci sono dei luoghi dove non si può portare. Io lavoro in una scuola, non potrei portare un cane.
1: Lavori però, in una scuola, hai detto, che ti sentiamo sì, un po' male. Ok. Se hai viva voce, toglilo, Tiziano. Parlaci con il telefono all'orecchio, possibilmente. Quindi.
0: Sì. Però, detto questo, a te piacerebbe. Cioè, se ti faccio un esempio, domani ti dicono c'è una scuola nuova che è pronta ad assumerti e puoi portare il cane. Preferiresti o comunque non lo porteresti?
2: Cambierei subito lavoro e andrei a lavorare là.
0: Ah, quindi sì, quindi fa parte del 50% che vuole portare, si porterebbe volentieri l'animale. E invece
2: io
0: che fai?
2: Sono...
0: Lasci a casa, sì.
2: Sì, non è oramai abituato. Comunque sono dell'idea io che innanzitutto bisognerebbe prima tutti i cani o i gatti, poi portarseli dietro, altrimenti è come dite voi, se ognuno di noi porta un cane non è educato, succederebbe la fine del mondo.
1: Certo, quindi tu dici per poter come dire, portarli devono essere certo, prima preparati per questa cosa. Ma
2: ho fatto 2 anni di educazione, me lo porto dappertutto, a volte me lo porto al ristorante e mi dicono ma hai portato il cane?
1: Perché non se ne accorgono. Ma quale tu lo faresti per lui, per non lasciarlo solo, o anche per te, perché magari ne trarresti un beneficio emotivo?
2: Per entrambi ne trarremmo un beneficio.
1: Ho capito.
0: Tiziano, grazie mille, grazie per il tuo intervento. Comunque fai già, ti abbiamo già messo nel lato di quelli che cambierebbe lavoro per portarsi il cane. Buon lavoro ovviamente, ciao.
2: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, buona giornata. Giuliana, buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno, sono Giuliana, chiamo dalla provincia di Pavia.
0: Benvenuta, ciao.
3: Mi sono appena collegata e ho ascoltato il vostro argomento. Noi siamo una nostra azienda dove lavoro, abbiamo libero accesso anche agli animali, agli amici,
0: senti,
3: così
0: ecco,
3: come li chiamiamo noi.
0: Siamo molto curiosi perché vogliamo capire come funziona. Cioè tutti possono portarli, quanti siete, quanto sono...
3: Noi siamo una decina nell'ambito ufficio, ovviamente chi lavora nella logistica non è in
0: certo,
3: grado di gestire. No. Quindi diventa pericoloso, non lo può portare.
0: Sì.
3: Ma diamo l'accesso ai cani ove sono gestiti, quindi non più tardi di ieri una mia collega, per non lasciare cane a casa da solo con questo caldo, l'ha portato in azienda.
1: Certo.
3: E lo deve gestire, quindi deve preoccuparsi di dargli l'acqua, deve preoccuparsi del cibo, lo deve portare fuori nel giardino, raccogliere eventuali
0: escrementi.
1: Diciamo, escrementi. Diventa un lavoro nel lavoro, in qualche modo.
0: È un lavoro doppio, però se tu ami l'animale lo fai.
3: Esatto, la pausa del caffè viene dedicata all'animale e soprattutto anche per i colleghi crea simpatia.
0: Sì, è vero, diventa magari un po' la mascotte, cioè immagino che sia un po' così.
3: Sì.
0: L'unica cosa che mi
3: poi
0: chiedo...
3: Poi abbiamo diversi cani,
0: Giuliana,
3: ognuno di noi.
0: Sì. Giuliana, mi chiedevo, ma l'abbaio come funziona?
3: Non dà fastidio, anche perché il cane comunque... quelli che portano il cane in azienda perché sono cani gestibili.
0: Sì,
3: non è
0: sì,
3: il cane che è piccolino, che scodinzola, che potrebbe creare problemi di sicurezza o problemi di rumore. Sono cani gestibili. E poi comunque sinceramente preferisco il cane che abbaia che le urla dei colleghi, quindi va benissimo il cane, sinceramente.
1: Tu, dovendo scegliere tra i due, cioè quasi quasi, forse il latrato...
3: Diciamo che nel periodo estivo facciamo l'open house, come si vuol dire, apriamo l'accesso anche ai figli, magari mamme che non riescono a tenere i figli a casa, quindi li portano in azienda.
1: E tu mi insegni, sono più fastidiosi poi dei quadrupedi, e quindi...
0: A volte succede,
3: sì, diciamo che il lato positivo dei figli che sono autonomi nella gestione del bagno, mentre per i cani no, però per il resto sì, diciamo che sono apprezzati i cani. Poi chi vuole portare i gatti, se riescono a gestire i gatti, che ben venga.
0: Quello non
3: fino
0: è facile.
3: Non è ancora capitato.
0: Sì, me li vedo che vagano per le scrivanie, eccetera.
1: Ma poi quelli vogliono stare a casa a comandare il feudo.
0: Sì, sì, sì, è vero.
3: Considerate
0: è vero.
3: Che tutti noi abbiamo nel nostro ufficio un kit di sopravvivenza per i cani, quindi il cibo per i cani, il biscottino, perché siamo abituati a avere il cane del collega della
0: È un buon esempio che possiamo condividere, no, con gli ascoltatori.
1: Assolutamente. Giuliana, Diana, prima di salutarci, quanto spesso capita che questo cane venga, questi cani vengano? Cioè, tutti lo portano tutti i giorni, solo alcune volte la settimana?
3: No,
1: capita spesso?
3: No, diciamo che adesso nel periodo estivo è più facile.
1: Certo.
3: E possono capitare più cani nello stesso momento, ma vanno tutti d'accordo perché sono tutti educati.
1: Educati.
0: Certo. È questo il vero punto, allora, evidentemente, no? Quello di avere dei cani educati. Giuliana, grazie per questa esperienza. Grazie mille.
3: Grazie a voi, buona giornata.
0: Buona giornata, presto. Kiev anche questa notte sotto le bombe russe. Intanto a Parigi nasce la coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. 9 paesi, tra cui Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese parata militare per la festa nazionale, presente anche il nostro presidente Mattarella.
1: Torniamo in Italia, ancora nella morsa del caldo, afa soffocante in molte località e temperature sopra i 35 gradi. Oggi bollino rosso a Firenze, Perugia, Brescia e Torino. In Sardegna tra oggi e domani sono previste anche punte massime fino a 42 gradi. La regione combatte anche contro gli incendi che si sono sprigionati in zone boschive.
0: Stasera si gioca la prima semifinale dei mondiali di calcio 2026 alle 21 in campo Francia-Spagna. Domani la sfida tra Inghilterra e Argentina. Da oggi si entra anche nella fase dell'individuazione del nuovo CT dell'Italia. È quanto ha detto ieri il presidente federale Malagò.
4: Via Radio.
5: Ancora una buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. In queste prime ore del mattino la viabilità è fluida e scorrevole sull'intera rete autostradale da noi gestita. Due sole sono al momento le eccezioni. Partiamo dalla 1 a Milano-Napoli, dove per lavori si sono formate code di 4 km tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia verso Bologna. Qui registriamo tempi di percorrenza di circa 35 minuti. Segnaliamo poi che sulla 9 Lainate Chiasso, sempre per lavori, è ancora chiuso il tratto tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Proprio per questo rileviamo code all'uscita obbligatoria di Como Monte Olimpino. Infine vi informiamo che sulla diramazione di Predosa Bettole per lavori di ammodernamento rimane chiusa in modalità continuativa fino alle ore 10 del prossimo lunedì 31 agosto la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la 26 Genova Gravellona Toce e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.
1: Grazie, a più tardi con Novi Aggiornamenti. 6:21 minuti. Allora, mentre arrivano i vostri messaggi al 378-378-1025, devo dire che sono tanti quelli che vorrebbero portare il proprio animale in ufficio.
0: Sul posto di lavoro, diciamo, in generale.
1: Tanti però anche quelli che dicono: se io dovessi pensare, oltre al mio collega, di dover sopportare il quadrupede di turno, probabilmente non sarei così contento. Tra poco torniamo su questo tema. Intanto segnatevi questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Eats Live e quest'anno la lineup è super.
0: E partiamo subito con lo special guest di questa edizione, che sarà Tedua, ma non è finita qui, perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso e The Colors. Gaia,
6: è un cast pazzesco, la lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merck & Cremont.
1: E ancora la combo LDA e H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neiro.
0: Biglietti per Future Eats Live 2026 disponibilissimi, vi ricordiamo la data, 2 settembre all'Arena di Verona, e i biglietti volano appunto, le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
6: E allora mi raccomando, perché vi aspettiamo e lo sapete, ci piace festeggiarlo e farlo alla grande, farlo tutti insieme. Allora il 2 settembre all'Arena di Verona su ticketone.it. Noi ve l'abbiamo detto.
0: Tempo, e ve lo ripeteremo tutti i giorni.
1: No, è importante, così almeno ci vediamo. È anche una bella occasione per conoscersi.
0: Molto bello.
1: Capita,
0: sì.
1: Infatti, all'Arena succede anche questo.
0: Ci
1: State
0: piace,
1: con noi.
0: Piace.
1: Torniamo tra poco.
4: RTL 102.5. RTL
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
10: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
11: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
12: Ufficio cose smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.

0: Avicii, Hey Brother, 6:28 minuti, buongiorno, martedì 14 luglio. Perché mi dice qualcosa? L'ha presa la Bastiglia?
1: Presa la Bastiglia.
0: Ah, ecco, no, dicevo, 14 luglio sono andata a ripescare.
1: 1789.
0: Mamma mia, che precisione, va bene, quindi esatto, infatti i francesi oggi, grande festa, eccetera, con il presidente anche della Repubblica Italiano. Andiamo da Gian Saverio, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno Gian Saverio, abbiamo letto il tuo messaggio, ti abbiamo chiamato perché diciamo la tua professione calza a pennello con la nostra linea diretta. Stiamo parlando di pet, di cani, gatti, animali insomma da compagnia che tanti dipendenti vorrebbero portare in ufficio, dicevamo quasi il 55% secondo il grande sondaggio fatto nei vari paesi europei, sarebbero addirittura disposti a cambiare azienda pur di poter avere con sé il proprio animaletto mentre lavorano. Tu che mestiere fai, Gian Saverio?
2: Io in realtà come attività principale non è quella di essere educatore cinofilo, però a 50 anni mi sono reinventato e ho unito all'attività di agente di commercio anche quella di educatore cinofilo, quindi quando io sono al lavoro, sia in un ambito che nell'altro, ho il mio peloso dietro con me e quindi siamo praticamente sempre insieme.
0: Ma tu addestri il tuo?
2: No, a destra il mio, lui, il mio per esempio fa ricerca persone in versione sportiva e poi al centro abbiamo dei clienti che vengono a fare o l'educazione di base oppure un avviamento allo sport o a praticare alcuni sport cinofili insieme al proprio cagnolino.
1: Vedi, perché poi giustamente si fanno anche le gare, si fanno le competizioni.
2: Sì,
1: ma
2: sì.
1: Ecco, quanto è complicato? Immagino che dipenda da razza a razza, da cane a cane, però diciamo tutti i cagnolini possono essere addestrati per stare buoni in ufficio?
2: Tutti. L'importante è che il proprietario abbia coerenza e costanza, non può pretendere che in due lezioni risolva il problema, ma però se si applica e si segue, ripeto, un po' di costanza e di continuità, si ottiene tutto, anche perché il cane, essendo un animale sociale, aspira a essere con il proprio
0: padrone,
2: quindi con il proprio il proprio proprietario. È la cosa per lui più gratificante.
0: Senti, giusto perché hai fatto questa citazione, aiuta un po' anche i padroni di animali che stanno ascoltando in questo momento a capire quali sono questi tempi. Due volte no, ma 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi, di solito
2: no.
0: Qual è un buon tempo per poi dire ok, il cane è pronto ed è educato?
2: Allora, ripeto, dipende dalla costanza in cui si applica l'umano.
0: No, stavo dicendo con costanza. Cioè, le persone sono costanti, quanto tempo serve?
2: 5 minuti al giorno.
0: Per quanti giorni?
2: Almeno una settimana, ma per riuscire a portare il proprio cane in ufficio, perché sia buono, insegnarsi a stare su una cuccia, insegnarsi a stare vicino alla scrivania, mi immagino, del proprietario.
0: Sì, esatto.
2: Ci vuole veramente poco. No, quello non è un problema, qualche volta è un alibi che noi ci creiamo per dire no, è una cosa lunga, non ce la faccio, lo lascio lì, magari lo metto da un dog sitter, lo metto in una pensione, ma no, non ci vuole tanto, veramente, credetemi.
0: Va bene. Buona notizia. No?
1: Un'ultima informazione. Quanto costa? No, dico per educare un cane, poi al netto del costante.
0: Stai chiedendo per un amico?
1: Quanto costa questa?
0: Quanto può costare educare un cane, diciamo, in maniera base? Ecco, base.
2: Sempre meno della gioia che ti dà averlo vicino tutto il giorno.
0: Ah, si chiama filosofia perché il prezzo sarebbe un numero, invece non abbiamo avuto come risposta un numero.
1: No, ma è una cifra indicativa.
0: Quanto
1: più o meno
0: costa, Gian Saverio?
2: Anche perché io vi dico solo che il nostro centro cinofilo si chiama Le Emozioni.
0: Perfetto,
2: non
0: che bello. Dopo aver fatto pubblicità, quanto costa?
1: Adesso non lo vogliamo più sapere.
0: No, io lo voglio sapere. Quanto costa?
2: Due pizze quando uscite il sabato sera a mangiare la pizza con la compagna o il compagno.
0: Due pizze. Due volte la pizza.
1: Va bene,
0: chissà dove si va a mangiare, perché ognuno, io vado un
1: si paga col baratto.
0: Quindi vi diamo due pizze e tutto a posto?
1: Va bene.
2: Sì.
0: Gian Saverio.
1: Grazie Gian Saverio, un abbraccio.
2: Buona giornata a voi, grazie a
1: Ciao,
2: voi.
1: Ciao, tante cose.
3: Nel Golfo è di nuovo guerra. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dato seguito alle minacce. Il comando centrale americano ha avviato la terza notte consecutiva di attacchi contro l'Iran dopo che il tycoon ha notificato formalmente al Congresso l'inizio delle ostilità, un'azione militare coerente con la mia responsabilità di proteggere gli interessi degli Stati Uniti, ha sottolineato il capo della Casa Bianca. E la coalizione dei volenterosi ha prodotto un accordo tra Unione Europea e Regno Unito che include Londra nel prestito a sostegno dell'Ucraina da 90 miliardi di euro. La riunione dei 9 paesi, Italia compresa, aveva come finalità quella di sviluppare capacità antimissile e balistico per la sicurezza di Kiev e dell'Europa. Secondo il Cremlino, l'Europa così fomenta la guerra. E l'Italia ancora nella morsa del caldo, afa soffocante in molte località e temperature sopra i 35 gradi. Oggi bollino rosso a Firenze, Perugia, Brescia e Torino. In Sardegna, tra oggi e domani, previste anche punte massime fino a 42 gradi. Per il momento con l'informazione è tutto, ora New It.

0: altro amico, amica che non si firma, io adoro il mio cagnolone, però deve stare a casa perché l'animale sarebbe sotto stress tutto il giorno, va seguito, non sarei concentrato per quello per cui mi pagano.
1: Per cui mi ecco, questa è una riflessione.
0: Un altro lavoro.
1: Perché comunque tu c'è quello che abbai, ti devi alzare, e c'è caldo, lo devi portare al fresco, e deve fare la pipì, lo devi portare fuori. Cioè, direi che ci sarebbero tanti momenti di distrazione, no? in una giornata lavorativa, però ripeto, non è questo che stiamo chiedendo ti piacerebbe, e tanti hanno detto sì.
0: Sì, quali sarebbero i benefici che ne trarreste da questa esperienza di portare sul vostro posto di lavoro il vostro animale, di poterlo fare con costanza? Sentiamo un altro messaggio vocale.
2: Buongiorno, Carlo da Como. Io sono amico degli animali, ho 3-4 gatti e un cane, però cioè in un ufficio con 20 persone, con 20 cani o tutti gli animali, per me sarebbe troppo difficile, anche se sono d'accordo con la cosa. Ciao a tutti.
1: Carlo dice: mi piacerebbe, ma so che è troppo complesso, cioè, troppo
0: si scontra
1: complicato
0: con la fattibilità di alcune cose. No, ma stavo leggendo, e poi andiamo subito da Giada, che ci sono in realtà alcune realtà che hanno provato in Italia, qua a Milano in particolare, sì, in questo articolo viene citato proprio il comune di Milano, dice ovviamente previa come posso dire disponibilità dei colleghi.
1: Esatto, prima bisogna chiedere, i ragazzi, i colleghi devono essere d'accordo,
0: bisogna compilare un'autorizzazione e allora in teoria ci si può anche portare l'animale cane con sé.
1: E poi ci saranno le prenotazioni, oggi lo porto io, domani lo porti tu, insomma vediamo. Giada, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Ciao, benvenuta, da dove chiami?
3: Da Imola. Io lavoro in uno studio olistico che lo gestisco io e la mia collega, e ho abituato il mio cane da quando era piccolina a venire tutti i giorni. Lei fa part time perché lavora solo il pomeriggio
0: e quindi ti fa compagnia il pomeriggio mentre voi lavorate. Pomeriggio perché al mattino invece sta a casa in compagnia di qualcun altro?
3: Esatto, esattamente, esatto. Quindi lei viene il pomeriggio e ha detto all'accoglienza, ogni volta che suona il campanello lei si presenta alla porta
1: immagino, e tutti felici, figurati,
3: e tutti felici, certo. E se non c'è, dov'è Azzurra?
1: Ecco, che meraviglia. Questo è, vabbè, chiaramente qui lo puoi fare, lo studio è tuo, quindi
3: esatto,
1: te lo puoi gestire, però sì, di solito non dà fastidio, no? O, non dico ai clienti, nella tua giornata ti obbliga un po', ti frena, ti toglie concentrazione?
3: No, perché lei è un cane molto tranquillo, una cagnolina molto tranquilla, abbaia solo se sente alcuni cani fuori, quella è l'unica cosa che ogni tanto può disturbare, ma certo, insomma è anche raro sinceramente, e per il resto no, è molto giocosa e quindi le piace molto giocare con la pallina, qualcuno si diverte mentre aspetta con lei a giocare, ecco tutto qua.
0: Ti è mai capitato?
3: No, ero un po' titubante all'inizio, però ho fatto questa prova e devo dire che è bello portarla, certo, in studio tutti i giorni.
0: Giada, ti è mai capitato un cliente, una cliente che è sorcesso un po' il naso, che ti ha fatto capire di essere un po' infastidita?
1: Sì, ha detto sì.
0: Come si fa?
1: Come si gestisce?
3: Che è fai? Capitato perché è una cliente nostra che fa yoga, che un secondo tempo è diventata cliente anche mia, e all'inizio storceva un po' il naso, adesso si è abituata alla carezza, è stato piano piano, però adesso le piace, e sa che c'è, la carezza è tranquilla, anzi anche lei se non c'è chiede dov'è, ecco.
0: Quindi hai addestrato la cliente invece del
3: esatto
0: cane.
3: Esatto.
1: Dovendo scegliere ha detto sistemiamo bene questa signora.
0: Ma pensate, e magari adesso fanno anche yoga insieme, no? Ce lo vedo
3: adesso,
0: il cagnolone che fa balasana.
3: Sì, lei quando c'è l'om in particolare arriva, ecco, molto attratta dall'om.
1: Ci piace molto Azzurra, potremmo farla diventare la nostra mascotte. Giada, grazie.
3: Grazie a voi, vi seguo tutte le mattine, complimenti.
0: Grazie per la pazienza. Ciao Giada, un abbraccio.
3: Buona giornata.
0: Ciao. Vedi, il cane ha tratto la cagnolina tratta dall'om. Quindi tutto torna.
1: Tra poco leggiamo il messaggio di uno psicologo che quasi involontariamente lo usa il suo cane, la sua cagnolina, come terapeuta.
0: Quasi una forma di pet therapy.
1: Un altro terapeuta. Oltre a lui c'è anche la cagnolina.
0: Il cagnolino prende appunti mentre parlano, bello.
4: RTL 102.5. piccolo Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
9: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
8: Lavorato fresco.
10: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Yuhu! C'è nessuno!
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calciolone!
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Ice di nuovo nella bufera dopo un secondo morto in pochi giorni durante le operazioni degli agenti dell'immigrazione. L'ultima vittima nel Maine, un 26enne colombiano, rappresentava un pericolo per la sicurezza pubblica secondo le autorità, ma la dinamica della sparatoria non è ancora chiara.
1: In Medio Oriente, nel Golfo, è di nuovo guerra. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dato seguito alle minacce. Il comando centrale americano ha avviato la terza notte consecutiva di attacchi contro l'Iran dopo che il tycoon ha notificato formalmente al Congresso l'inizio delle ostilità. Un'azione militare coerente con la mia responsabilità di proteggere gli interessi degli Stati Uniti, ha sottolineato il capo della Casa Bianca.
0: Oggi in aula alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze. Accordo invece per la presidenza della Consob oggi in Consiglio dei Ministri. L'ok a Stazzi. Sul tavolo della riunione dei ministri a Palazzo Chigi anche il DDL sicurezza con una nuova stretta anti-Maranza.
1: 6:48 minuti, buon martedì 14 luglio. Questa storia sta iniziando a dividere un po' di più gli ascoltatori. Siamo partiti da questi dati che ci raccontano come il 55% dei cittadini europei, in realtà un sondaggio molto largo che hanno fatto, addirittura cambierebbe azienda pur di poter portare con sé il proprio animale domestico. Ascoltiamo un messaggio vocale.
2: Buongiorno, Luigi da Roma. Cani sono diventati purtroppo come le strisce blu. Ma ne erano poche, adesso ne sono tante, a pagamento e danno fastidio. Senza considerare l'odore di pipì che invade le città e che non ne possiamo fare a meno. Io sono contro, Luigi.
0: Ok, non era esattamente proprio nello specifico il tema di oggi, però lui è contro.
1: Lui dice, cioè,
0: perché non è che stiamo parlando dei cani che vanno, che passeggiano per strada, no, ma certo, di quelli che si portano al lavoro. Comunque ci fa capire che non gli piace. Devo dire che non è solo, stanno cominciando ad arrivare amici e amiche, diciamo, che non sono tanto per quest'idea. Per esempio, buongiorno ragazzi, l'amica fa riferimento ad un'ascoltatrice che poco fa ha detto che porta la cagnolina,
1: sì,
0: e fa un po' l'accoglienza. Dice: addetta all'accoglienza, io tornerei a casa, cioè io cliente, me ne andrei. Non esiste il pensiero dei non amanti dei cani? Si chiede. Avete notato che non si può più dire che gli animali non sono graditi? Che tristezza. Questo è il messaggio di un'amica che abbiamo anche provato a contattare, ma
1: non ci ha risposto.
0: Non risponde al telefono.
1: No, per carità, ognuno dica quello che vuole. Il fatto è che nel momento in cui un animale educato e tranquillo, poi al netto di possibili, insomma, fastidi, non lo so, di natura anche psicologica,
0: sì,
1: di salute,
0: soprattutto quelli,
1: probabilmente, allora quelli,
0: certo,
1: sono ovviamente casi, certo, diversi, però forse partire già con la cosa dell'animale non ci deve essere, ma alla fine uno potrebbe anche, non lo so, provare a valutare.
0: Ma noi siamo qui, diamo parola
1: ci
0: a
1: mancherebbe
0: tutti, e quindi appunto volutamente ho anche, cioè, fatto passare questi messaggi,
1: certo,
0: che dicono qualcosa di diverso dalla stragrande maggioranza.
1: Ecco, ancora qualche messaggino, vediamo un po'. Allora, c'è un amico che ha scritto: io sono d'accordissimo nel far portare il proprio animale in ufficio, anche se forse proprio quello della mia collega di scrivania non sarebbe il caso, perché a quanto pare racconta che dice in generale mi piace l'approccio,
0: sì,
1: non è, però in quel cane lì specifico, da quello che ho sentito, racconta questa amica, non, probabilmente potrebbe avere dei comportamenti non proprio, che poi è sempre quello il tema, sono i padroni, cioè il padrone che si deve regolare. Anche l'amico prima che diceva questi cani oramai sono ovunque, fanno, ma lì il problema non è il cane, è il padrone che gli fa fare i bisogni, per dire, e poi non li raccoglie o altre cose, insomma.
0: Chiaramente abbiamo, sai quando dicevo scoperchiato il vaso di Pandora, lo sai cosa vuol dire?
1: Arrivano?
0: Ecco, ma tanti contrari al portarsi l'animale sul posto di lavoro e anche in vacanza.

0: Carly Simon, Coming Around Again, sono le 6:54 minuti. Beh, ci sono anche dei messaggi provocatori, lo dobbiamo dire. Leggo questo: buongiorno RTL, piuttosto che i cani, perché non parliamo di poter portare in ufficio i figli, ad esempio, quando finisce la scuola, che è il temone di tutte le estati dei genitori.
1: Certo, non c'è dubbio. Beh, devo dire, in alcuni posti si fa, a me capita di vedere, è capitato almeno in passato di vedere magari, non lo so, i bambini che escono da scuola, raggiungono i genitori tipicamente magari in un ufficio, magari in un ufficio pubblico, no? Così stanno lì magari due orette, il tempo di arrivare all'ora di pranzo, perché magari si esce un pochino prima, e poi si torna a casa tutti insieme. Certo, sicuramente non è la norma.
0: Non è regolamentato. Così devi chiederlo, magari lo porti e non ti fai vedere, cioè ecco, non è esattamente una cosa alla luce del sole.
1: Chiaro. Scrive Massimo: nella farmacia dove lavoravo era vietato l'ingresso ai cani, e questo, su questo sono d'accordo, perché sugli scaffali c'è cibo, però dice la farmacista, in realtà alcuni cani, quelli diciamo di proprietà di amici, invece faceva entrare.
0: E poi un altro amico: mi sta bene il cane in ufficio, quello che non mi piace sono quelli che continuano a ricordarti che il loro cane è buono. Ma, e te lo ripetono 100 volte.
1: Non me lo dire, dimostramelo.
0: Io sono d'accordo. Ma guarda, il mio è buono, il mio
1: vieni qua, carezzalo, vieni qua. Patrizia, buongiorno, in diretta.
2: Buongiorno, benvenuti a casa mia.
1: Grazie, benvenuta te in diretta nazionale.
0: Eccoti qua, da dove chiami? Dove sei, Patrizia?
2: A Domodossola.
0: Domodossola, eccoti qua. Ah, bello questa zona, c'è anche la Valdossola, no? È su per giù. Pronti per andare dall'altra parte? Siamo quasi vicini a un confine.
2: Sì, l'ultimo paesino, poi c'è la Svizzera.
0: E poi c'è la Svizzera. Allora, carissima, ti sentiamo un po'... Sei un po' rigida.
1: No. Un po' posata.
2: Mi sono svegliata adesso.
1: Coraggio.
0: Come volevi intervenire sul tema di oggi? Che cosa ci volevi raccontare?
2: Io mi ho dato il messaggio: immaginatevi un ufficio con due cani, tre gatti, ognuno porta il suo, un ufficio piccolo con un cane, d'accordo. Ma un ufficio,
0: guarda,
2: con tante persone che
0: in realtà
2: porta
0: noi, noi Patrizia non abbiamo un po' stamattina indagato quello, perché lo sappiamo che sarebbe problematico. Noi volevamo capire se le persone vorrebbero portarlo. Poi capiamo che potrebbe non essere sempre possibile, però per esempio tu te lo vorresti portare al lavoro un animale?
2: No, io ho un cane, ma sta benissimo qui nel mio giardino, non al lavoro.
0: Non te lo porteresti anche se ti proponessero di farlo e puoi farlo liberamente?
2: No.
0: Ok, quindi è quasi ti occupi della sua di salute?
2: Sì, esatto.
0: Cioè lui sta meglio a casa anche se magari sta da solo tante ore?
2: No, non sta da solo, comunque sta bene a casa piuttosto che al lavoro.
1: Certo.
2: Direi proprio di no.
1: Perché appunto tanti invece dicono, al di là insomma del benessere del cane, dice magari è buono, sta dove vuole, non si trova, diciamo, si trova comunque a suo agio, cioè lo farebbero per anche il loro benessere, il benessere del proprietario del cane, che dice averlo vicino mi tranquillizza, mi rasserena,
2: ma
1: mi fa stare meglio.
2: Ma anche i cani nei supermercati, ma secondo voi sono contenti di girare nel carrellino?
0: Guarda, non lo so, non gliel'ho mai chiesto, peraltro ho anche avuto modo ma non ho avuto risposta. Devo dire la verità, questi pensieri che noi facciamo al posto loro sono sempre un po' di troppo, no? Che ne sappiamo noi se stanno bene, se stanno male?
2: Cioè, chiuso lì in ufficio tutto il giorno,
0: però magari nel carrellino si divertono come si diverte un bambino, che ne so.
1: Però Patrizia, dicevi, tu hai un giardino, quindi da questo punto di vista forse sei un pochino avvantaggiata, perché se lui sta lì libero di scorazzare, che fa? Entra, esce come gradisce, ha la porticina apposta, come funziona?
2: Diciamo che fa il comodo suo, comanda lui.
1: Che cane è?
2: È un border collie, ma non di razza.
0: Ok. Un trovatello?
2: Ecco,
0: un trovatello. Patrizia, grazie, ben svegliata, scusaci che ti abbiamo buttato giù dal letto stamattina.
2: No, mi ha buttato giù lui dal letto.
0: Ah, vedi, ci ha pensato il cagnolotto.
1: L'ora della pappa?
0: di uscire anche.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao Patrizia, ciao.
1: Ciao, grazie mille. Grazie a tutti voi per essere intervenuti. Ancora continueranno per un po' a scorrere i messaggi in radiovisione, li leggete sempre da noi perché ci piace, insomma, dar voce alle vostre opinioni. Nell'ultima parte di questa linea diretta, devo dire, tanti un po' contrari a questa cosa dei cani.
0: Ci siamo arrivati, qualcuno ha avuto la forza di dirlo e lì si è aperto il famoso vaso di Pandora.
1: Va bene, chiudiamo la nostra prima ora insieme, c'è Max Vigiani, pronto con il nostro giornale orario e poi ovviamente arriva Davide Giacalone.
0: Sono le 7 in punto, anche a San Cristoforo in provincia di Alessandria.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È martedì 14 luglio, buona giornata da Max Vigiani e Lucrezia Bernardo. Quella trascorsa è stata un'altra notte di attacchi reciproci tra Stati Uniti ed Iran. Valentina Iannicelli.
5: Nel Golfo si è vissuta una notte di guerra. Per il terzo giorno consecutivo è scattato un attacco americano contro l'Iran. Udite esplosioni a Bandar Abbas. In risposta, le forze militari di Teheran hanno attaccato una nave americana e colpito alcuni siti in Qatar. Donald Trump ieri sera aveva formalmente comunicato al Congresso che gli Stati Uniti sono di nuovo alle prese con un impegno bellico. Il capo della Casa Bianca, in un programma radiofonico, ha anche minacciato di colpire un sito nucleare iraniano posto a 300 chilometri da Teheran, dove c'è un complesso sotterraneo di tunnel, ma ha anche aggiunto che un accordo è ancora possibile. Al centro della contesa c'è sempre lo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti vogliono impedire la gestione di Teheran, bloccando il passaggio degli iraniani e imponendo un pedaggio per garantire la sicurezza. L'Iran minaccia di far saltare gli accordi raggiunti finora. Secondo la Lega Araba, la regione non può essere in balia degli americani.
6: Cambiamo argomento, la politica. Oggi in aula alla Camera è previsto l'inizio dell'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza che è ancora divisa sul nodo delle preferenze. Intanto in programma, sempre in giornata, anche il Consiglio dei Ministri, con in agenda il DDL sicurezza, con nuovi provvedimenti più stringenti per il contrasto al fenomeno dei cosiddetti Maranza.
4: Passiamo alle novità arrivate ieri dal processo d'appello per l'omicidio di Aurora Tila a Piacenza. Maria Paola Raiola.
7: Il ragazzo all'epoca dei fatti, 15enne, ha ammesso di essere stato lui ad uccidere Aurora, l'ex fidanzatina di soli 13 anni, morta dopo essere precipitata dal 7° piano del palazzo in cui viveva a Piacenza il 25 ottobre del 2024. Il giovane, che in primo grado era stato condannato a 17 anni dal Tribunale dei Minori e che si era sempre professato innocente, ha parlato durante il processo d'appello, cambiando la versione dei fatti, scusandosi anche per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Con la confessione si chiude un cerchio, ha detto l'avvocato che assiste la madre della vittima, augurandosi però che ciò non porti a uno sconto di pena per lui. Le indagini avevano appurato che la ragazzina era vittima di una relazione tossica. Il giovane, oggi reo confesso, avrebbe colpito Aurora mentre lei tentava disperatamente di aggrapparsi alla ringhiera, facendola precipitare nel vuoto.
6: E ora lo sport con il calcio. Questa sera alle 21 la prima semifinale dei mondiali tra Francia e Spagna, che RTL 102.5 vi racconterà all'interno dello show Noi Dire Mondiali, proprio sulla partita. Paolo Pacchioni.
8: Ai nastri di partenza Francia e Spagna erano considerate due delle grandi favorite per la vittoria finale. Un mese dopo i transalpini hanno rafforzato la loro candidatura con una serie di prestazioni convincenti, con Mbappé che ha segnato 8 gol e con tante alternative di lusso, specie in attacco. Alla vigilia il CT Deschamps ha comunque cercato di spostare un po' di pressione sugli avversari, sostenendo che la Spagna è favorita. In realtà le Furie Rosse fin qui hanno fatto bene, ma senza incantare. Il campione più atteso, Yamal, non si è ancora espresso ai massimi livelli. Il suo CT della Fuente ha comunque affermato che per il giovane talento il meglio deve ancora venire, ma se vuole lasciare il segno sul mondiale, questa è la notte giusta. Fin qui, per la Spagna, hanno inciso di più l'antieroe Merino e la difesa.
4: Intanto questa mattina alle 11.30 il Napoli presenterà alla stampa e alla città il nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Suggestiva la location scelta per il primo incontro tra il tecnico toscano e i giornalisti, e cioè il Teatro San Carlo.
6: Per il momento con l'informazione è tutto, ora meteo e traffico.
9: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Scopri il tuo fresco cremoso Exquisa anche nelle versioni Fitline, Vitality, alle erbe e delicato alla capra. Con Exquisa il gusto è per tutti. Formaggio fresco cremoso Exquisa, genuino, naturale, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Previsioni del tempo.
10: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Si intensifica ulteriormente il caldo sulla nostra penisola per la presenza dell'anticiclone africano. Giornata stabile e soleggiata. Solo al nord qualche temporale in transito, soprattutto sui settori alpini settentrionali, qua e là anche su prealpi e pedemontane tra Lombardia e Triveneto. temperature massime fino a 37-38 gradi su gran parte delle aree interne pianeggianti della penisola. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
11: Buongiorno e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi in graduale aumento sulla rete, complici i primi spostamenti pendolari del mattino. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un cantiere ora rimosso si sono formate code di 4 km tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna, con tempi di circa mezz'ora. Situazione simile sulla 9 Lainate-Chiasso, dove per lavori ci sono code di 2 km tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera, con tempi di circa 20 minuti. È il traffico intenso, invece, la causa delle code di 4 km sul tratto urbano della 24 Roma Teramo tra la fine della Complanare e la tangenziale di Roma Est verso il centro città. Trafficata anche la 4 Milano Brescia, con code sia tra Dalmine e Cavenago verso Milano che tra Milano Est e Cormano verso Torino. In entrambi i casi registriamo tempi di circa 15 minuti. Infine, per lo stesso motivo, ci sono code sulla 14 Bologna Taranto tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera verso Ancona. È tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente.
3: Cominciamo la seconda ora di Non Stop News, siete su RTL 102.5, 7 minuti. Chissà se ha portato a Roma sul posto di lavoro il proprio boa constrictor Enrico Galletti.
4: Ce l'hai lì sotto, ce l'hai sotto
5: che
4: il tavolo?
5: Che muovere però, se no non ti porto.
4: Gli,
5: no,
4: scusate, ce l'ha. Gli sta salendo su una gamba. Ciao Enrico, buongiorno.
5: Buon inizio di giornata, come
4: eccoci
5: state?
4: Qua, il pet al lavoro, il pet che sì. Fino a che un cane sì. Possiamo pensare. Un gatto già è più complicato, un boa, un'iguana diventano... mettiamoli nel terrario. Che
5: pensa avere il pappagallo, no? Col microfono sì. Aperto che fa eco
4: sulla
5: tutto quello
4: spalla.
5: Che
4: dice.
6: Simpatico,
4: cos'era
6: però posso
4: quella
6: dire?
4: Roba lì?
3: È una specie di cacatua.
6: Certo, il famosissimo. Va bene, simpatico forse per i primi 5 minuti, invece decisamente più simpatico e più apprezzato Davide Giacalone con la rassegna stampa che arriva tra pochissimo.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: 7:11 minuti, martedì 14 luglio, inizia qui la rassegna stampa. Oggi i titoli principali sui quotidiani hanno a che vedere di nuovo con un annuncio di Trump, questa volta di Trump, di voler bloccare nuovamente lo stretto di Hormuz con l'applicazione di un pedaggio. Si parla anche di legge elettorale. Subito buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
3: Buongiorno Davide, allora l'apertura del Corriere della Sera, Hormuz, la tassa di Trump, blocco americano sullo stretto, le navi paghino il 20%, poi nuovi raid. E sui quotidiani tiene banco la questione, ci fa ad esempio l'apertura Repubblica, scudo contro i missili russi, più missili, più aerei, più scudi antiaerei, preparando la pace con le prime esercitazioni di questa forza multinazionale. A te Davide.
2: Allora, ieri... Gli iraniani, lo dico con dolore, hanno con efficacia preso per le chiappe il presidente degli Stati Uniti d'America, che se lo merita, perché diciamo, l'arroganza e l'incapacità hanno dei limiti, ma quando è arrivato a dire, sempre ieri, che gli Stati Uniti garantiranno la sicurezza del passaggio da Hormuz, che al momento è chiuso, o comunque ci passa pochissima roba, però bisognerà pagare agli Stati Uniti il 20%. Gli iraniani ieri hanno detto: beh, il presidente degli Stati Uniti c'ha ragione, che chi garantisce la sicurezza deve essere pagato. Il 20% è un po' troppo. Cioè, voglio dire, siamo arrivati al ridicolo. Ma se si pensa che se si arriva a dire dalla Casa Bianca, peraltro il contrario di quello che aveva detto Rubio, il segretario di Stato, appena 5-6 giorni fa, aveva detto pensare di imporre pedaggi per il passaggio agli stretti significa essere contro il commercio globale, cioè il suo presidente. Ma allora cosa dovrebbe trattenere gli altri? Cosa dovrebbe trattenere la Cina su Taiwan? Cioè, volete passare qua, dovete pagare. Una follia. Trump sta demolendo gli Stati Uniti d'America. Traendone qualche ricchezza personale, ma nell'insieme è una tragedia per a cominciare dagli Stati Uniti d'America. Contemporaneamente ieri, con assai più razionalità, qui in Europa si sono riuniti i volenterosi per la questione dello scudo. Erano presenti gli ucraini, i paesi che hanno aderito sono 10: Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Ucraina e Regno Unito. La ragione per cui non è, attento, una cosa molto importante, non è una cooperazione rafforzata come da trattati europei, ma perché coinvolge, come vedete nell'elenco, paesi che non sono dell'Unione Europea, a cominciare ovviamente dal Regno Unito. Quell'accordo di difesa, che è un accordo per la pace, perché la pace si mantiene fermando gli aggressori, così come per strada la sicurezza si mantiene fermando gli aggressori. La violenza carnale si è contro perché si è contro gli aggressori. Non è che uno è contro la violenza carnale e vi dice guarda, ma perché ti sei fatto violentare? No, perché hai violentato, chiaro questo. Quindi la capacità difensiva che avete dentro gli ucraini, sia perché Aegi ha un contributo nei loro confronti, sia perché loro hanno sviluppato la tecnologia dei droni, che è molto meno costosa, che consente di pensare alla difesa spendendo in maniera più efficace insieme e soprattutto spendendo meno rispetto a quello che costerebbe farne una anche solo lontanamente, diciamo così, considerabile a livello nazionale. Quindi questo ieri è stata una dimostrazione di razionalità da quest'altra parte dell'Atlantico. Spiace che il governo italiano sia tra i volenterosi, e questo è un bene, ma in qualche modo fra i meno volenterosi tra i volenterosi, cioè c'è sempre questa cosa, io ci sono, ma dovremmo cercare di trovare un'altra possibilità. Quale? Cioè bisogna indicarla, non c'è, non esiste. Ieri la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scelto di non essere a questo incontro, ma di essere a Palermo per l'apertura della possibilità di andare a vedere la vettura su cui viaggiava Giovanni Falcone, è ovviamente distrutta dalla bomba, bombardata. È un gesto di sensibilità da parte del presidente della Presidente del Consiglio che va apprezzato. Rispetto a quella storia lì, la cosa da potersi un giorno, prima o poi, mostrare in Italia e agli italiani non è la macchina deformata nelle lamiere dalla bomba. E il spiegare il perché a Falcone fu impedito di indagare, fu impedito di restare a Palermo, e a Borsellino, che venne dopo di lui, fu impedito di continuare l'inchiesta mafia appalti. Tutto questo avvenne presso la procura di Palermo. Il problema, la vicinanza, l'omertà trovava radici nella procura di Palermo. Quando questo sarà raccontato, allora anche quelle lamiere contorte avranno un senso.
4: 7:16 minuti, tra poco andiamo sulle pagine economiche, prima le informazioni di viabilità.
5: Via Radio.
6: Grazie Massimo, di nuovo una buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi in aumento sulla rete, complici i primi spostamenti pendolari del mattino. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un cantiere ora rimosso ci sono code di 4 km tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna, con tempi di circa mezz'ora. Situazione simile sulla 9 Lainate-Chiasso, dove per lavori ci sono code di 2 km tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera, con tempi di circa 20 minuti. È il traffico intenso invece la causa delle code di 4 km sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, tra la fine della Complanare e la tangenziale di Roma Est verso il centro città. Trafficata anche la 4 Milano-Brescia, con code sia tra Dalmine e Cavenago verso Milano che tra Milano Est e Cormano verso Torino. In entrambi i casi registriamo tempi di circa 15 minuti. Infine occorrono circa 20 minuti per il tratto tra Peru e Milano Est verso Brescia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza. Buon viaggio.
4: Grazie Angelica, torniamo a collegarci più tardi con nuovi aggiornamenti. 7:18 minuti, a pagina 2 e pagina 3 del Sole 24 Ore stamattina una lunga intervista a Diamond, il CEO della più grande banca del mondo. Dice: JP Morgan è un ponte per gli Stati Uniti, puntiamo 90 miliardi sull'Italia, ma serve un mercato unico UE.
2: L'idea del ponte, diciamo così, porta un po' sfiga, quindi è più bello, diciamo, usare altre, diciamo, che sia un volano. Ha perfettamente ragione l'amministratore di JP Morgan. L'Italia è un paese che, con dazi presenti e in queste condizioni, è il paese che è riuscito ad aumentare le esportazioni di più in Unione Europea. Un paese vitalissimo, con capacità straordinarie di adattamento alle difficoltà, ma è un paese anche, diciamo così, oppresso, asfissiato dal tentativo disperato di conservare e proteggere tutte le arretratezze del passato. Quindi ha assolutamente ragione, l'Italia è un paese nel quale investire, ma per puntare a moltiplicare la ricchezza bisogna avere un mercato unico europeo delle banche e della finanza. Questo consentirebbe di portare a sviluppo anche il risparmio degli europei in generale, degli italiani, che comunque anche lì siamo i principali produttori di risparmio. Fra quelli che rendono più difficile questa operazione ci sono gli italiani stessi. Questa è, diciamo, la follia del nostro mondo. Ieri peraltro c'è stato il discorso di inaugurazione sul mercato borsistico italiano, tenuto non dal presidente della Consob ogni anno, come ogni anno, perché è stato nominato ieri, quindi è stato la vicaria. Ma comunque la sostanza qual è stata? Da parte della Consob, cioè l'autorità che controlla la borsa, vigila sulla borsa italiana, si ricorda che la borsa italiana nel corso del tempo passato e dell'anno passato si è ristretta, non si è allargata. Cioè, capito, noi abbiamo allargato le esportazioni, si è ristretta la borsa, sono usciti un po' di soggetti, la capitalizzazione è più bassa. E, dice la relazione, bisogna guardare al mercato unico europeo. Se avanza 5 minuti di tempo a quelli che si occupano di leggi elettorali, di cui vorrei notificare loro, casomai non se ne fossero, ne frega assolutamente niente a nessuno, potrebbe essere utile parlare di queste cose.
7: Davide, scusami, parliamo di economia. Ci spostiamo sulla prima della stampa per parlare delle zone economiche speciali, in questo caso appunto la ZES. Il nord vuole certezze, Piemonte e Lombardia in pressing, il governo un decreto per le imprese prima della manovra. Il ministro Urso convoca le regioni per discutere la possibilità di istituire la ZES del nord, incontro in settimana con i governatori e poi il vertice prima di Ferragosto. A te.
2: ZES, zona economica speciale, una specie di mistero, che chissà cosa sarà, come funziona, eccetera. Di ZES, queste zone economiche sono normate dai trattati europei, ce ne sono molte in giro per l'Europa. La logica normalmente qual è? Creare una condizione diversa in un'area ristretta, in modo tale da favorire da una parte la crescita di quest'area, dall'altra l'interazione con il resto del mondo produttivo. Non a caso ce ne sono abbastanza in giro per l'Europa nelle zone portuali. Le ZES hanno diversa natura e diverse caratteristiche. In Italia sono state istituite le zone economiche speciali al sud al plurale, poi si è puntato a farne la zona economica speciale unica. Adesso da tempo c'è una pressione di Confindustria, ne parla anche il governo, cioè se facessimo la ZES nazionale, cioè tutto il paese. Cioè, ragazzi, fermatevi, non ha senso. Fermatevi, non ha senso. Perché se il tema è che in quella zona economica speciale la vita dell'impresa per partire, per essere autorizzata, è più semplice perché si è realizzato un unico interlocutore. Ma chi ha qualche anno in più e qualche capello in meno si ricorda che una volta si parlava di sportello unico e sempre la stessa zuppa. Allora non è che devi allargare la zona economica speciale a tutta l'Italia, devi cancellare la zona economica speciale e la norma di schifo che ti rende impossibile avviare un'azienda. Fare il capannone, ci vogliono 2 anni per l'autorizzazione, abbatti quello. Perché altrimenti, ecco perché dovete fermarvi su questa logica, perché altrimenti diventa l'Italia in deroga. Cioè tu hai le norme e poi per riuscire a sopravvivere devi fare la deroga di qua, la deroga di là. Diciamo, crescono gli studi di avvocati e gli studi notarili, che mi fa piacere per loro, però c'è un limite, nel senso che a un certo punto bisognerebbe far crescere la ricchezza che viene prodotta producendo qualcosa che gli altri consumano.
1: Sono le 7:23 minuti, andiamo sulla prima del Corriere, ancora questo titolo, in realtà si trova poi su tutti i quotidiani. Volkswagen, altri 50.000 posti a rischio, nell'approfondimento la scure della Volkswagen, previsti subito 50.000 tagli, il CEO, i nostri costi sono del 20% più alti dei principali concorrenti.
2: Ma c'è una sola cosa, Giussi, da tenere a mente a questo. Questi numeri non possono essere la conseguenza dell'allucinazione ideologica delle norme europee. Sono troppo grossi. Quel mercato lì così non regge. E quel prodotto così fatto non regge. Se i cinesi vendono di più, sì, anche per gli aiuti di Stato, ma perché sono corsi al rinnovamento tecnologico. Tu devi rimettere, se vuoi rimettere in moto la macchina europea, devi rimettere in moto le università, la ricerca, le batterie, la tecnologia. Se no, quella roba lì non la comprano. Se non la comprano, si licenzia. Non è che si può evitare di fare questo. Ieri sono sui giornali, si è ricordata la morte di Paolo Fresco, che è stato amministratore delegato della Fiat dal 1993 al 2003, era ancora vivo Gianni Agnelli, e Fresco all'epoca disse vendetela la Fiat, e Agnelli gli rispose lo faranno quando sarò morto. È morto e l'hanno fatto, ma non è una scelta, è la questione che quel modello lì non regge più, punto.
3: Allora Davide, pagina interna del Corriere della Sera, pagina del Politico, si parla della legge elettorale, preferenze, l'accordo, per ora non c'è, l'incognita in aula del voto segreto, emendamento dei Fratelli d'Italia, noi moderati per ripristinarle, e ancora mossa leghista respinta sul terzo mandato. A lato c'è un'intervista al leader di noi moderati, parte della maggioranza, Maurizio Lupi, che dice intesa possibile, ma se ci dividiamo non è un disastro. A te.
2: Io credo che Maurizio Lupi sia incolpevole di questo titolo, quindi non è a lui che bisogna rivolgersi, almeno non credo assolutamente, ma quello che ha fatto il titolo sì, perché se abbiamo appena chiuso gli esami di maturità, non sto parlando di politica, questo è italiano, abbiamo appena chiuso gli esami di maturità, ma se uno nel tema ha scritto intesa possibile, ma se ci dividiamo non è un disastro, doveva essere sì, bocciato, perché in italiano è intesa possibile, ma se ci dividessimo non sarebbe un disastro. Dice vabbè, ma a quest'ora del mattino devi rompere l'anima su queste cose. E se l'italiano, c'era una bellissima pagina di Sciascia, una storia semplice in cui il professore di italiano viene interrogato dal procuratore della Repubblica, il quale era un suo ex allievo, e l'ex allievo gli domanda, dice: professore, prima di venire alle cose del nostro ufficio, cioè all'interrogatorio, posso fare una domanda? Dice: prego. Lei mi ha sempre messo 3 nei temi di italiano, ma una volta mi ha messo 5 perché diceva che copiavo. Perché quella volta mi ha messo 5? E il professore gli risponde: perché quella volta avevi copiato da un autore migliore. Ma poi aggiunge, in quella favolosa pagina, l'italiano non è l'italiano. L'italiano è saper ragionare. Se me lo storpi in questo modo, non si ragiona e non si rende neanche giustizia alle persone che va intervistando. Quindi cominciamo a correggerli seriamente i giornali, perché l'italiano è importante. Non è questione di non usare i termini inglesi, è questione di utilizzare l'italiano in maniera rispettosa della lingua.
7: Finisce alle 7:27 minuti la rassegna stampa per oggi. Grazie come sempre a Davide Giacalone, una buona giornata.
2: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
4: A domani, Davide. Diamo uno sguardo ai quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport, che al centro pagina mette una foto di Pirlo, scommessa. Pirlo, Maldini e Leonardo pensano a un CT a sorpresa. In taglio alto le foto della gioia ancora di Jannik Sinner dopo la vittoria di Wimbledon. Sinner balla sul mondo, è questo il titolo. Corriere dello Sport, Inter ora 2, pressing sullo Strasburgo, Chivu dice noi senza limiti. Torniamo tra poco con le nostre interviste.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
14: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
15: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
16: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
19: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
18: 13.750 euro?
19: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

Nel Golfo è di nuovo guerra. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dato seguito alle minacce. Il comando centrale americano ha avviato la terza notte consecutiva di attacchi contro l'Iran dopo che il Tycoon ha notificato formalmente al Congresso l'inizio delle ostilità. Un'azione militare coerente con la mia responsabilità di proteggere gli interessi degli Stati Uniti, ha sottolineato il capo della Casa Bianca. E la coalizione dei volenterosi ha prodotto un accordo tra Unione Europea e Regno Unito che include Londra nel prestito a sostegno dell'Ucraina da 90 miliardi di euro. La riunione dei 9 paesi, Italia compresa, aveva come finalità quella di sviluppare capacità antimissile e balistico per la sicurezza di Kiev e dell'Europa. Secondo il Cremlino, l'Europa così fomenta la guerra. Potrebbe tornare già oggi in Consiglio dei Ministri il DDL sicurezza. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe anche un'ulteriore stretta antimaranza per allargare anche alla polizia locale in determinate circostanze la possibilità di attuare il decreto preventivo. E ha confessato l'ex fidanzato della 13enne Aurora Tila, uccisa il 25 ottobre 2024 a Piacenza. Il ragazzo ha confermato di aver gettato la vittima dal 7° piano. Il giovane imputato, 15enne all'epoca del delitto, era stato condannato a 17 anni in primo grado. Ora ha cambiato versione ammettendo le sue responsabilità e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. L'Italia ancora nella morsa del caldo, afa soffocante in molte località e temperature sopra i 35 gradi. Oggi bollino rosso a Firenze, Perugia, Brescia e Torino. In Sardegna tra oggi e domani sono previste anche punte massime fino a 42 gradi. La regione combatte anche contro gli incendi che si sono sprigionati in zone boschive. E come sempre chiudiamo con lo sport, il calcio. Il mondiale è arrivato il momento delle semifinali. Si comincia stasera con la sfida tra Francia e Spagna. Domani invece Argentina e Inghilterra. Potete seguire le partite su RTL 102.5 nel corso di Noi Dire Mondiali. È tutto, ora New It.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, favorite le riflessioni e le considerazioni che riguardano la casa. Forse vi chiederete se non state dedicando troppo poco tempo alle persone vicine, se non siete molto distanti da loro. Cari Toro, un momento ideale per provare a dire qualcosa, ma in modo gentile, mettendo da parte certe logiche che si impongono per dire con il cuore e con tantissima grazia. Cari Gemelli, Mercurio e il Novilunio si sfiorano, rendendovi particolarmente desiderosi di iniziare qualcosa di nuovo e di diverso. Lo farete anche se sapete che certe cose non funzionano. Cancro, la luna rinasce dal vostro segno, è vicinissima a Mercurio, che è in vena di strane nostalgie e di ricordi a volte sbagliati. Avrete una mente libera ma poco precisa, poco puntuale. Cari Leone, dovrete fare particolare attenzione a che niente e nessuno vi convincano a fare cose imprecise, prendendovi impegni che non servono e che vi creano solo problemi. Cari Vergine, davvero siete in vena di sogni impossibili, di sperare in qualcosa che sapete già non funzionare. Eppure sarà divertente fingere di crederci, per una volta giocate. Bilancia, forse è arrivato il momento di reagire a una situazione pratica e professionale che sbaglia, reagendo a chi non sa riconoscere le regole e il senso del presente. Cari Scorpione, questo cielo vi spinge a prendere l'iniziativa, anche se non avete veramente capito qualcosa, anche quando certi dettagli sembrano rimanere nell'ombra. Serve coraggio. Sagittario, mentre voi siete mossi da un Marte che non aspetta certo i favori del cielo, ecco che qualcuno agirà in modo confuso, sbagliato, suscitando in voi critiche e rimproveri. Cari Capricorno, difficile riuscire a dialogare veramente con qualcuno, consigliandolo o spiegandogli il senso di certe realtà, di alcune situazioni. Lasciate fare senza preoccuparvi troppo. Acquario, davvero vi serve dedicare tempo e attenzione a qualcosa di piccolo, a ciò che non si nota e che non vi regala alcuna emozione? Beh, forse no, siate però obiettivi. Infine, amici del segno dei Pesci, l'unico modo per uscire indenni da questo cielo sarà sorridere, divertirvi anche con le cose più strane, senza mai farne un dramma o una questione di principio.
2: 7:40 minuti, allora torniamo in diretta e torniamo a collegarci con la redazione di Star Bene, perché c'è un approfondimento che vogliamo trattare questa mattina, che parla del rapporto che abbiamo con la guida. Non sempre un rapporto, no, felice, un rapporto sereno. Sono molte le insicurezze, le ansie, anche il nervosismo, che può portare molti a dire: vabbè, ho preso la patente ma la lascio da parte. Allora ne parliamo con la direttrice di Star Bene, Francesca Pietra, che è tornata a trovarci. Grazie e buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, pensate che la paura di guidare è estremamente diffusa, addirittura riguarda il 40% delle persone. Quindi perché è così diffusa? Perché in realtà guidare non è un atto naturale, richiede un apprendimento, quindi bisogna imparare proprio a coordinare, come sappiamo, la vista, i movimenti delle mani, dei piedi, calibrare le distanze. Quindi se all'inizio abbiamo paura, è assolutamente normale. E il problema è se questa paura persiste, e quindi che cosa fare in questo caso? E perché persiste? Tante persone pensano che la paura di guidare nasca magari da esperienze negative passate. In realtà lo psicologo che abbiamo intervistato ci ha spiegato che la cosa più comune invece sono le strategie di evitamento che noi mettiamo in atto. Ci spaventano i tunnel, allora cerchiamo di evitare la strada che ha le gallerie. Ci spaventa il traffico, cerchiamo di non guidare quando c'è traffico. Ci spaventano le altezze, non guidiamo.
4: E non andiamo in alto. Francesca, ma questo cosa comporta? Comporta che guidiamo sempre meno e ci esponiamo, esatto, sempre meno a situazioni magari un po' più complesse per noi.
3: Esatto, e questo è proprio quello che peggiora la nostra paura, che ci rende sempre più insicuri, perché il modo per vincere la paura dell'auto è fare esattamente il contrario, gradualmente allenarci a guidare per fare in modo che appunto questi gesti che non sono naturali diventino degli automatismi, e quindi via via riusciamo a dimenticarci la paura.
5: Quindi anche perché, come fare? Prego, prego, direttrice.
3: Sì, no, quindi la prima regola è proprio cercare di non mettere in atto queste strategie di evitamento. ho paura di guidare, faccio guidare mio marito per tutto il tempo, ho paura di guidare, oppure guidare sempre con la presenza di qualcuno. Ci sono tantissime persone che guidano solo se si sentono rassicurate dalla presenza di una persona accanto, e anche questo è molto autolimitante e, come dire, indebolisce la nostra sicurezza, certo, di noi. Ecco,
5: e a volte anche il pensiero però che gli altri, no, possono magari venirci addosso, non essere in grado di guidare, sì, quindi la paura che abbiamo degli altri ci distrae in realtà e ci porta ancora più lontano poi dall'acquisire invece la consapevolezza e la tranquillità necessarie per poter guidare correttamente, bene, in serenità.
3: È proprio così, cioè siamo così concentrati su di noi, sulle nostre sensazioni, sulla nostra paura, sulla possibilità che ci possa succedere qualcosa, che poi perdiamo di vista invece quello che serve, la concentrazione sulla guida, e quindi anche questo può peggiorare la situazione. Addirittura ci sono persone che sono ossessionate dalla paura di aver investito qualcuno e ritornano lungo il percorso che hanno effettuato per controllare che questo non sia successo per davvero, e lo fanno più e più volte, diventa veramente una sindrome patologica, una sindrome ossessivo-compulsiva. Però per dire quante difficoltà può nascondere questa e quante ansie può nascondere questa paura.
4: Il timore della guida. Poi avete sentito anche un ex pilota di Formula 1, però insomma se i nostri ascoltatori poi vogliono approfondire lo possono certamente fare sul numero di Star Bene, direttrice.
3: Assolutamente sì, abbiamo un articolo approfondito con l'intervista allo psicologo e i consigli dell'ex pilota di Formula 1 che fa corsi di guida sicura, perché poi quella è anche un'ottima soluzione. Se proprio vediamo che non riusciamo a uscirne fuori, un corso di guida sicura può effettivamente fare la differenza.
2: Certo, detto che poi c'è molta differenza anche tra la guida, diciamo, in aperta campagna e la guida in città, dove l'ansia che ti procurano gli altri quando magari al semaforo non parti esattamente quando scatta il verde.
3: Mamma
2: sicuramente
3: mia,
2: non aiuta. Grazie Francesca Pietra, direttrice di Star Bene, ci sentiamo presto, grazie.
3: Grazie a voi, buona giornata.
2: State con noi, tra poco parliamo di autovelox.
6: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
7: Senza conservanti, naturale.
6: Qualcosa di sfizioso
7: e originale.
6: E un tocco esotico, ma autentico.
7: Hummus Noah, fatto con amore.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
14: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
13: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
14: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
13: Aperti anche domenica 19.
14: Dettagli in negozi su demenego.it.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
17: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
18: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
17: Minecraft?
18: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
19: Ci sono cose che vorresti tornassero.
20: Come le vacanze.
19: O un bel vantaggio.
20: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
21: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: Madam, 7:51 minuti, l'abbiamo già annunciato. Pochi giorni fa il governo ha pubblicato il cosiddetto decreto autovelox, che dovrebbe mettere un po' di ordine nell'intricata questione dell'omologazione appunto di questi macchinari, di questi autovelox. E allora vogliamo fare il punto con Alessio Ribaudo del Corriere della Sera. Bentornato Alessio, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Eccoci Alessio, allora partiamo dalle basi. Cosa cambia rispetto al passato? Avevamo raccontato insomma di tutto il caos tra le procedure di omologazione e la semplice approvazione tecnica. Ti va di farci un piccolo riassunto delle puntate precedenti e cosa cambia con questo provvedimento?
1: Per 34 anni in Italia si è atteso un decreto ministeriale tecnico in cui veniva spiegato chi, come e dove bisognava omologare questi autovelox, come richiede il codice della strada sin dal 1992. Adesso dall'11 luglio il governo ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale questo decreto con cui in buona sostanza omologa l'ufficio 25 prototipi e tutti gli autovelox che rispondono a quei requisiti vengono omologati l'ufficio. Per tutti i nuovi invece occorrerà sottoporli a una vera e propria procedura di omologazione, motivo per cui sugli 4.060 autovelox censiti qualche mese fa dal Ministero dei Trasporti, secondo sempre appunto il Ministero dei Trasporti, è successo che 850 non rispondevano a questi criteri, per cui da domenica a mezzanotte un minuto questi autovelox sono stati spenti. Tutti gli altri invece sono stati fatti salvi.
3: Alessio, gli autovelox spenti sono identificabili in qualche modo? Cioè sono tutti di un determinato modello? Poi ne vediamo alcuni blu, ne vediamo alcuni arancioni quando sono nei centri urbani, vediamo quelli insomma alti con la telecamera, oppure semplicemente bisogna valutare di caso in caso e magari aggiornarsi, no, su quelli che sono effettivamente attivi oppure no?
1: Il mio consiglio, che è quello che ho dato ai miei lettori del Corriere della Sera, è quello di verificare nell'eventuale multa che arriva a casa qual è il modello con cui si è stato multato. A quel punto, in maniera molto semplice, si deve andare sul sito del Ministero dei Trasporti, che censisce tutti gli autovelox presenti sul territorio italiano, e verificare che quel determinato modello sia presente nell'elenco ufficiale del Ministero. A quel punto bisogna incrociare i dati, cioè vedere se quel determinato modello ha o meno sia l'approvazione sia l'omologazione. A quel punto, fatte tutte queste verifiche, si può decidere se pagare la multa e accettare di aver violato i limiti di velocità, oppure capire che c'è qualcosa che non va in quel verbale, appunto l'assenza di omologazione può essere uno dei motivi, e allora a quel punto si può decidere se fare ricorso. A quel punto si può decidere se appunto proporlo entro 30 giorni al giudice di pace o entro 60 giorni in maniera del tutto gratuita al prefetto.
2: Chiaro, questa cosa non è retroattiva, giusto?
1: È esattamente così, come qualsiasi disposizione di legge non sana il precedente ma dispone per il futuro, e quindi se uno ha preso dei verbali tempo fa non può fare ricorso, perché i termini per farlo sono scaduti, né tantomeno se ha pagato può dire che adesso però quel determinato modello non è omologato, perché nel momento in cui si paga una multa tacitamente la si accetta.
3: Certo, ma alla fine uno ci si mette, secondo te, una persona very normal, che sono le persone a cui noi parliamo, si mette a fare ricorso, ad andare al giudice di pace? Cioè anche questo è un tema, no? Perché poi la reazione di fronte a una multa che ti arriva a casa, in molti casi purtroppo facciamo un sacrificio, la paghiamo, almeno la estinguiamo e non dobbiamo, no, girare nei gangli, no, della burocrazia e di tutto ciò che sappiamo.
1: Enrico, tu hai centrato un problema fondamentale, e cioè quello dei costi per proporre questi ricorsi. E in un conteggio che ho fatto io in un mio articolo, purtroppo per poter ricorrere molto spesso serve l'aiuto di un avvocato, se non si è in grado di poter proporre autonomamente un ricorso. e facendo un calcolo insieme a degli avvocati e applicando i minimi tariffari, molto spesso pagare la multa costa molto meno. Certo, se non si vuole avere un'ingiustizia perché quel determinato Tovelox non è omologato e si ha soldi, tempo e speranza che un giudice ti dia ragione o il prefetto ti dia ragione, allora si percorre la strada dei ricorsi. Però faccio un esempio: se uno prende un autovelox da 80 euro, per proporre solo il ricorso al giudice di pace bisogna pagare un contributo unificato da 43 euro solo per proporlo.
2: Certo.
1: Poi bisogna aggiungere tutti i costi del legale. Chiaramente, se si ha ragione e si vince, si ha diritto poi molto spesso a riavere indietro il costo del contributo unificato e i costi delle spese dei legali. Tutto questo, se il giudice di pace non compensa le spese, e ordina che il comune si paghi le sue e il cittadino si paghi le sue, e lì c'è la beffa, perché certo, magari per contestare una multa da poche decine di euro il rischio alle volte è di dover pagare di più. Per questo motivo io molto spesso consiglio di proporre il ricorso invece al prefetto, che si può inviare una PEC senza nessun contributo unificato, esporre le proprie ragioni, certo, e aspettare la decisione del prefetto. I due ricorsi però sono alternativi, non si possono fare entrambi, o se ne sceglie uno o se ne sceglie l'altro.
2: Chiarissimo. Alessio Ribaudo del Corriere della Sera, grazie per averci aiutato a fare un po' di chiarezza su questo tema che, come sappiamo, è molto caro, ovviamente in tutti i sensi del termine, caro ai nostri ascoltatori. Grazie Alessio, un abbraccio, a presto.
1: Grazie a voi, buongiorno.

0: Joe Cocker, You Are So Beautiful su RTL 102.5 alle 8 in punto, quasi in chiusura della seconda ora di Non Stop News. Adesso le ultime notizie con Max Viggiani.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: E sono le 8 anche ad Alzate Brianza, in provincia di Como.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È martedì 14 luglio, buona giornata ancora da Max Viggiani e Lucrezia Bernardo. In primo piano gli ultimissimi aggiornamenti sul conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato al Congresso la ripresa della guerra contro il regime, affermando: colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz, con gli impianti nucleari e non solo. Intanto questa mattina Teheran ha lanciato missili contro due petroliere degli Emirati Arabi Uniti che cercavano di passare attraverso Hormuz. Una persona dell'equipaggio è morta.
5: Cambiamo argomento, anche oggi caldo afoso e insopportabile sull'Italia, in Sardegna ad esempio si sfioreranno i 45 gradi, sentiamo Valentina Iannicelli.
6: Le alte temperature ma anche la siccità e gli incendi, l'emergenza calore si sviluppa su più fronti, Firenze, Perugia, Torino e Brescia oggi presenteranno il bollino rosso, domani si aggiungeranno Bologna, Frosinone e Roma, ma farà caldo ovunque con temperature sopra i 35 gradi e notte senza un filo d'aria. Entro venerdì si attendono picchi fino a 45 gradi nelle entroterra della Sardegna. Proprio sull'isola si combatte anche contro gli incendi che non risparmiano le zone costiere. Agliento, bagnanti fatti evacuare dalla spiaggia minacciata dalle fiamme. Al nord è allarme siccità. Il Piemonte denuncia carenze d'acqua. La regione ha chiesto rifornimenti alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino della Svizzera.
4: Nel Maine un 26enne colombiano è stato ucciso nelle scorse ore durante una sparatoria con gli agenti dell'ICE, la polizia americana anti-immigrazione. L'uomo, con regolare permesso di soggiorno per le autorità, rappresentava un pericolo per la sicurezza pubblica. Solo pochi giorni fa un altro uomo era stato ucciso, sempre dall'ICE, in Texas.
5: Torniamo in Italia con il processo d'appello per l'omicidio di Aurora Tila a Piacenza, Maria Paola Raiola.
7: Condannato in primo grado a 17 anni quando era ancora minorenne per l'omicidio aggravato della sua fidanzatina di soli 13 anni, il giovane ha reso dichiarazioni spontanee nel corso dell'udienza del processo d'appello e ha confessato di aver ucciso Aurora. Si è scusato per il gesto, per avere aspettato tanto ad ammetterlo. Durante le indagini dopo il delitto nel 2024 aveva sempre sostenuto la sua estraneità. Aurora è morta nel mese di ottobre, precipitando dal settimo piano del palazzo in cui viveva. Le indagini avevano subito escluso il suicidio o una caduta accidentale. La ragazzina era vittima di una relazione tossica che voleva chiudere ma non sapeva come. Aveva chiesto anche a ChatGPT. L'ex fidanzato le aveva strappato un ultimo appuntamento. Aurora aveva tentato disperatamente di restare aggrappata alla ringhiera ma lui l'aveva colpita e Aurora è morta, precipitata nel vuoto.
4: Passiamo allo sport con i mondiali di calcio. Questa sera, con fischio d'inizio alle 21, la prima semifinale, quella tra Francia e Spagna. Non perdete su RTL 102.5 lo show Noi Dire Mondiali per raccontarvi la partita. Paolo Pacchioni.
8: A disputarsi il mondiale sono rimaste le prime quattro squadre del ranking della FIFA. È stato un torneo allargato ai nuovi mondi del calcio, ma alla fine, come al solito, è una questione tra Europa e Sud America. La prima semifinale tra Francia e Spagna. I transalpini fin qui hanno confermato sul campo la loro candidatura al titolo. Mbappé ha già segnato 8 gol, ma oltre a lui ci sono anche tante alternative di qualità. Deschamps ha cercato di spostare la pressione sugli avversari, sostenendo che è la Spagna ad essere favorita. Il suo collega Della Fuente ha puntato le sue fiche sul suo campione ancora inespresso in questo mondiale, dicendo che per Yamal il meglio deve ancora venire. In effetti fin qui hanno inciso di più Merino e la difesa. Mercoledì l'altra semifinale tra Argentina e Inghilterra.
5: Per il momento con l'informazione è tutto, ora meteo e traffico.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: previsioni del tempo.
11: Ok, tutti bravi a dire che c'è il caldo, noi invece vi diciamo quando passa il caldo con Paolo Corazzon di Trebimeteo. Buongiorno.
12: C'è breaking news proprio, noi siamo i numeri uno. Allora, buongiorno Massimo, sì, bene, fa caldo e ce ne siamo accorti, ce lo teniamo fino a sabato compreso e farà anche parecchio caldo, perché anche caldo umido, quindi molto pesante, ma domenica rinfresca al nord e settimana prossima rinfresca anche al centro-sud entro la metà della prossima settimana, con un ritorno a temperature normali, quindi avremo poi qualche giorno in cui respireremo bene, però ripeto, fino a sabato teniamo duro. E da segnalare solo qualche temporale che farà oggi Alpi Prealpi e domani sera anche verso la pianura padana, però questi ancora non servono. Da domenica invece finalmente arriva aria decisamente più fresca, promesso e garantito, Serena.
11: Allora noi ci fidiamo come sempre di Paolo Corazzon. Senti, ma in questi giorni stiamo vedendo anche foto di animali strani nel nostro Mediterraneo, c'entra qualcosa il caldo?
12: Certo, perché anche l'acqua del Mediterraneo è sempre più calda, pensa che si contano più di 800 specie aliene nel Mediterraneo, arrivano dal canale di Suez e dall'Atlantico, tra questi il famigerato granchio blu, che però è buonissimo da mangiare. Vero. Quindi fatevi due spaghetti con granchio blu che diamo una mano a tenere sotto controllo la popolazione, ecco.
11: Grazie al nostro Paolo Corazzon, un abbraccio, appuntamento a domani in diretta.
12: Ciao.
3: Via Radio.
13: Buongiorno da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sulla rete, complici gli spostamenti pendolari del mattino. Partiamo dalla 26 Genova Gravellona Toce, dove un mezzo in avaria genera code tra Ovada e Masone verso Genova. È il traffico intenso invece la causa delle code sulla vicina A7 Milano Genova, tra Genova Bolzaneto e il bivio per la 12 Genova Rosignano Marittimo verso Genova. Flussi intensi anche in area capitolina sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, con code tra la fine della Complanare e la tangenziale di Roma Est verso il centro città. Trafficata poi l'area lombarda, in particolare la 4 Milano-Brescia, dove ci sono code tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, che richiedono tempi di circa 25 minuti, e code tra Peru e Milano Est verso Brescia con tempi di circa mezz'ora. Infine flussi intensi sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna con tempi di circa 40 minuti. Ed è tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, Vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Terza ora di Non Stop News, anche in questa puntata gireremo un po' l'Italia e partiamo da Alme, in provincia di Bergamo, sì. Che è il comune più videosorvegliato d'Italia.
2: Mamma mia, quante telecamere!
0: 5.000 abitanti, 200 telecamere.
11: Mamma mia, il grande fratello, non ti puoi muovere.
0: Una telecamera ogni 28 abitanti, il sindaco dice, presto ne installeremo delle altre.
2: No, certo. Perché la sicurezza è importante.
0: Comunque un valore, sai, no, certo. a tutela dei cittadini.
14: Certo, però ecco, io non mi scomporrei mai, no? Sempre perfetta.

0: buona domenica. Sei fa le 8 e 12 minuti, è martedì 14 luglio. Adesso ci occupiamo di una, partendo in realtà da una notizia di cronaca, di un tema che potrebbe riguardare appunto molti papà, molte famiglie, molti genitori. È successo che un padre ha imposto una serie di situazioni, di regole ai figli, tra cui una dieta molto stretta vegana, e ora rischia 5 anni di carcere per maltrattamenti, non solo per aver imposto la dieta vegana, poi spieghiamo meglio, però insomma sicuramente ha costretto questi figli a cose abbastanza forti. Ed ecco noi Marco Meliti, che è presidente dell'Associazione Italiana di Diritto e Psicologia della Famiglia. Avvocato Meliti, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
2: Buongiorno, buongiorno avvocato. Come detto, i fattori in questa storia sono molti, però isoliamo quello del regime alimentare, no? Che è una questione abbastanza spinosa, anche al centro del dibattito da parecchi anni. E come bisogna, come è giusto rapportarsi nei confronti dei figli qualora due genitori seguano un regime alimentare particolare?
1: Ma di per sé imporre una dieta ferrea ai figli è intesa come un regime alimentare restrittivo, purché sia nutrizionalmente adeguato, chiaramente funzionale alla loro salute, rientra nelle prerogative genitoriali, quindi è nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Però non ci dobbiamo dimenticare che il concetto di responsabilità genitoriale ha sostituito proprio quello prima di patria potestà, e nel 1975 quello di potestà genitoriale, proprio per sottolineare che c'è un interesse primario di tutela e crescita e di educazione dei minori, che non è un potere di supremazia dei genitori. Cioè noi genitori non siamo proprietari dei nostri figli, quindi i figli sono portatori autonomi di propri diritti, altrimenti si parla di diritti indisponibili, cioè di diritti che neanche i genitori possono non rispettare. Quindi anche un regime di dieta di per sé può andar bene se viene anzitutto è rispettoso della loro salute, ma secondo anche in base alle modalità con quale viene imposto all'interno della famiglia.
3: Certo, infatti in questo caso si contestava questo. Allora avvocato, cerchiamo di richiamarla un secondo perché temo che abbiamo qualche problema di linea,
0: sì. No?
3: Esatto, perché come diceva giustamente l'avvocato, il tema sono le modalità. Questo padre, che adesso lo dicevamo in questo caso di cronaca, rischia 5 anni di carcere per maltrattamenti, perché per esempio nel momento in cui qualcuno cucinava qualcosa che non fosse appunto aderente al regime alimentare vegano, lui prendeva anche il piatto pronto, lo buttava anche davanti ai bambini più piccoli, che magari hanno delle esigenze nutrizionali diverse,
0: sì.
3: Aveva spaccato il computer di una delle figlie, era stato ricostruito. Quindi diceva giustamente avvocato, il tema è la modalità, anche sulla questione, immagino, delle cosiddette punizioni, cioè è capitato a tutti di essere messi in punizione dai genitori, però anche lì, insomma, capire dove è il confine credo non sia sempre semplicissimo.
1: No, è proprio lì il nodo, nel senso che il confine, il crinale è quello tra l'esercizio legittimo di quello che è un potere educativo dato ai genitori e le condotte che invece possono integrare o una responsabilità di carattere civile, come provvedimenti di sospensione o di decadenza, addirittura la responsabilità genitoriale, oppure si sfocia proprio in veri e propri comportamenti configuranti un reato, per far tutto quello dell'abuso di mezzi di correzione, quando no, oppure un uso consentito e legittimo di mezzi educativi sconfina nell'abuso per eccesso magari di misure e arbitrarietà, o peggio si parla addirittura di maltrattamenti in famiglia quando vi è una condotta abituale che crea un clima di costante sopraffazione e disagio, no? E che quindi è l'elemento cardine. Naturalmente l'unico dato certo è che la giurisprudenza ci dice, quella della Suprema Corte, è che il termine correzione va assunto come sinonimo di educazione, quindi non può mai ritenersi lecito l'uso della violenza, e quando parliamo di violenza sia fisica che psicologica, finalizzata appunto a scopi educativi.
4: Avvocato, com'è che si può capire qual è magari il limite dell'imposizione in un certo senso di una scelta che è etica? Perché insomma, quando è facile capire magari cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma quando si tratta di scelte etiche diventa più difficile stabilire un confine. Ecco, allora come si fa a capire fin dove si può arrivare?
1: Beh, anzitutto il contesto culturale dei genitori non costituisce un'esimente, perché molte volte, no, in determinate culture si dice, siccome in quell'ambito culturale è prevista l'uso oppure le modalità diverse educative, nel momento in cui un minore è sul nostro territorio le regole valgono per tutti. Poi dal punto di vista del discrimine è proprio legato all'esame di quelle che sono le modalità con cui si impongono le cose, e quindi le punizioni per assurdo sono la cartina al tornasole per capire se effettivamente si sconfina, perché una misura educativa proporzionata e non violenta rientra nel cosiddetto ius corrigendi. Se invece si sconfina in violenza fisica o psicologica, è chiaro che si va oltre l'abuso dei mezzi di correzione, se abituale si parla addirittura, del punto che dicevo prima, del maltrattamento in famiglia.
2: Chiaro, quindi, facendo insomma dei danni sulla crescita dei figli che sono inimmaginabili e a volte inquantificabili. Grazie all'avvocato Marco Meliti, presidente dell'Associazione Italiana di Diritto e Psicologia della Famiglia, per essere stato con noi. Le auguriamo una buona giornata e a presto.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
5: Via Radio.
6: Di nuovo una buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo dalla 26 dei Trafori, dove un mezzo in avaria genera code tra Ovada e Masone verso Genova. È il traffico intenso invece la causa delle code sulla vicina a 7 Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e il bivio per la 12 Genova-Rosignano Marittimo verso Genova. Flussi intensi anche sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, con code tra via Togliatti e la tangenziale di Roma Est in direzione del centro città. Trafficata poi la 4 Milano-Brescia, dove ci sono code tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, che richiedono circa 25 minuti, e code tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di circa mezz'ora. Flussi intensi poi sulla 1 Milano-Napoli, tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna con tempi di circa 45 minuti. E infine, per lo svolgimento delle operazioni doganali, ci sono code sulla 9 Lainate Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
3: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 8:19 minuti, stavo guardando il menù con cui Jannik Sinner ha festeggiato la vittoria a Wimbledon. Che sapete, ieri poi hanno fatto questa bella festicciola.
0: Sì.
3: Allora,
0: sì.
3: Salmone svizzero a Wimbledon. No,
0: il noto salmone svizzero.
3: Poi crocchette con maionese allo
0: come
3: zafferano.
0: Vabbè.
3: Purea di fave, piselli, costoletta, sì, d'agnello, sì, cotta a bassa temperatura, fiori di zucca, feta, asparagi, olive. Quanto hanno mangiato a stagione?
2: Una volta portato a casa il titolo.
4: E poi lui brucia tanto, quindi allora, ci sta, quasi rifocilli.

0: canale 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a €14,99 e da giovedì, cuscino memory rinfrescante a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da €16,950 con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da €119. Valore futuro garantito €13,452. Anticipo €3,260. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
10: O un bel vantaggio.
11: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
12: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da €85 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7,948. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito €9,976. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
14: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
15: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
16: Convenienza? Ma vai da Conad!
17: Via, via!
16: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a €11,90. Scopri di più su conad.it.
18: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
19: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: speciale mondiale.
1: 8:28 minuti, allora torniamo a parlare dei mondiali in corso e ci colleghiamo con la nostra squadra di cronisti. Con ognuno di loro approfondiamo un tema, una sfaccettatura diversa. Da oggi si giocano le semifinali, allora possiamo dire che da adesso si fa davvero sul serio. Allora Paolo Pacchioni, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Partiamo dal primo dato interessante. In semifinale, in questo mondiale, sono arrivate le quattro squadre che sono ai primi quattro posti del ranking internazionale. Questo per dire che in fondo a questo mondiale sono arrivate le più forti, almeno sulla carta. È stato un torneo che ha allargato i suoi orizzonti anche ai nuovi mondi del calcio, però poi alla fine, nel momento clou, sono rimaste le solite note, soprattutto le rappresentanti di Europa e Sud America, come è sempre stato. Saranno sfide sicuramente molto interessanti. Si comincia questa sera con Francia-Spagna, con i francesi che fin qui hanno confermato sul campo i favori del pronostico che venivano loro assegnati alla vigilia. Lo hanno fatto con una serie di prestazioni convincenti. La Spagna forse è stata un pochino meno brillante del previsto, però intanto è qui ed è pronta assolutamente a giocarsi le sue carte. Sarà una sfida equilibrata, come equilibrata sarà la partita di domani sera fra Argentina e Inghilterra. In un mondiale così lungo, peraltro giocato con alcune partite con molto caldo, anche la gestione delle forze può essere un fattore, e allora sottolineiamo che la Francia, oltre a essere la squadra più brillante, è anche quella che non ha mai dovuto giocare i tempi supplementari. Ha sempre deciso tutto entro il 90esimo minuto, quindi ha risparmiato energie, per esempio rispetto a un'Argentina che invece per due volte ha dovuto giocare dei supplementari molto tirati, e quindi arriverà agli appuntamenti clou comunque con almeno un'ora di partita in più nelle gambe. Staremo a vedere.
3: Grazie a Paolo Pacchioni. Allora, come detto, stasera la prima tra le semifinali, la sfida tra Francia e Spagna. Allora sentiamo proprio le ultime sulla Francia con Tommaso Angelini. Buongiorno
4: a tutti. La Francia arriva a questa semifinale con la consapevolezza di essere una delle squadre più solide del torneo. Le Bleu hanno infilato 6 vittorie consecutive chiudendo il girone a punteggio pieno e superando poi Svezia, Paraguay e Marocco alla fase di eliminazione diretta, segnando 16 gol e subendone appena 2. La squadra di Deschamps ha dimostrato di saper vincere sia dominando sia soffrendo, un segnale di grande maturità. Il punto di riferimento resta Kylian Mbappé. Dopo il rigore sbagliato contro il Marocco ha risposto da campione con un gol e un assist, confermando di essere sempre di più il leader tecnico della Francia. Inoltre è una sola rete dal record di Messi per gol segnati nella storia dei mondiali, un traguardo che potrebbe raggiungere già quindi questa sera contro la Spagna. Sul fronte formazione arrivano buone notizie. Mbappé ha smaltito il problema alla caviglia e sarà regolarmente in campo, mentre torna a disposizione anche Tchouaméni, pronto a riprendersi una maglia da titolare accanto a Rabiot. Grazie e buona giornata.
5: La città, il nostro Tommaso Angelini, grazie Tommy. La Spagna, allora ci concentriamo proprio su questa squadra con Nicolo Pompei. Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti. Allora, la Spagna arriva a questa semifinale contro la Francia con la consapevolezza di essere una delle squadre che ha convinto di più nel corso del mondiale, nonostante le aspettative fossero altissime dopo l'europeo dominato e che non siano state poi totalmente rispettate, perché ci aspettavamo una Spagna forse ancora più stellare, ma è comunque meritatamente tra le migliori quattro. Ha un'identità di gioco chiarissima, tanto possesso palla, ma rispetto al passato anche più verticalità e intensità nel pressing. Non è una squadra che vive delle giocate di un singolo. Nonostante la presenza di Yamal, non è stato il mondiale di Yamal, ma è stato il mondiale di Oyarzabal, anche di Yamal, di Ferran Torres, di Pedri, di Rodri e dei tantissimi giocatori che ci sono forti in questa squadra. Quindi è veramente una squadra molto solida, difficile da battere, che ha subito solo un gol nel corso di tutto il torneo. Quindi non sarà facile per la Francia, anche se lì davanti poi la Francia ha degli attaccanti fortissimi. Sarà veramente una partita che si giocherà sull'equilibrio. Secondo me la Francia, secondo me, potrà anche attendere un po' di più la Spagna, che continuerà invece a imporre il suo gioco nel corso della partita. Lo vedremo. Se deve essere il mondiale di Yamal, ecco, questa è la partita in cui deve dimostrarlo. Tra l'altro ha appena compiuto 19 anni, ma insomma un po' le sue giocate sono mancate a questa Spagna. È tutto, direi.

0: a più tardi.
1: Il presidente americano Trump ha annunciato al Congresso ieri la ripresa della guerra con l'Iran, affermando: colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz e non solo. Intanto Teheran ha lanciato missili contro due petroliere degli Emirati, causando un morto. E la coalizione dei volenterosi ha prodotto un accordo tra Unione Europea e Regno Unito che include Londra nel prestito a sostegno dell'Ucraina da 90 miliardi di euro. La riunione dei 9 paesi, Italia compresa, aveva come finalità quella di sviluppare capacità antimissile balistico per la sicurezza di Kiev e dell'Europa. Secondo il Cremlino, l'Europa così fomenta la guerra. E l'Italia ancora nella morsa del caldo, afa soffocante in molte località e temperature sopra i 35 gradi. Oggi bollino rosso a Firenze, Perugia, Brescia e Torino. In Sardegna tra oggi e domani sono previste anche punte massime fino a 42 gradi. La regione combatte anche contro gli incendi che si sono sprigionati in zone boschive. È tutto per il momento, ora New It.
2: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche.

0: Nuit 8:35 su RTL 102.5, Dimanche Midi Pile, siete allora all'ascolto di Non Stop News, siamo pronti a portarvi in Sardegna, dove sapete, abbiamo parlato del gran caldo, lì quella è una zona dove effettivamente bisogna fare un po' di attenzione, perché si raggiungeranno delle soglie, addirittura si parla di 42-43 gradi. La cittadina di Assemini in particolare, siamo in provincia di Cagliari, pare che raggiungerà dei picchi alquanto preoccupanti. Allora ci colleghiamo con il sindaco Mario Puddu per capire come si stanno attrezzando. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
2: Buongiorno sindaco, com'è la situazione adesso?
1: Ma in realtà insomma siamo abituati al gran caldo, sì, però in questi giorni stiamo abbastanza boccheggiando e facciamo un po' quello che facciamo un po' da quando siamo nati in Sardegna, ovvero cerchiamo di evitare cerchiamo un po' di fronteggiare questo caldo con quello che insomma abbiamo imparato insomma appunto dalla nascita, ecco, evitando tutti i discorsi che sentiamo sempre nei vari TG, i consigli che vengono dati per evitare le ore calde, bere tanto e via dicendo. Però insomma in questi giorni la situazione è un pochino più preoccupante, più su cui dobbiamo comunque fare attenzione, anche e non solo per il gran caldo, come avete ricordato anche voi nel vostro TG.
3: Ecco sindaco, al di là delle normali raccomandazioni, no, che comunque è sempre bene ricordare, sono previste magari delle misure straordinarie da attuare per i cittadini, non lo so, delle chiusure magari prolungate o